0: Sono le 2:05.
1: Vanno via.

basta già a farmi chiedere se io vivo.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

0: Questa è Radio Dora.
1: Quanti anni ho? Questa barba e questo volto oggi non lo so. Quanti anni ho? Io mi

perché da solo non mi applico più. Sono marinaio, prometto avventure, libero donne da mille paure, aiuto vecchi, ragazzi e bambini, gioco coi dadi, con i soldatini, riesco in tutto, lo sai pure tu. Ma per

stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora felice.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con

0: Sono le 4:01.
1: Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi con la sveglia.
2: Questa è Radio Dora.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è sempre

veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì.

viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. Spara. E pensare che

immagini care per qualche istante sarete presto una folla distante, scavalcate da un ricordo più vicino. Per poco che la felicità ritorni, è molto raro che ci si ricordi degli episodi del cammino.

dimenticarti di quelle felicità intraviste, dei baci che non si è osato dare, delle occasioni lasciate ad aspettare, degli occhi mai più rivisti.

0: siamo riusciti a trattenere.
1: Radio Dore.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo stabile e nel complesso soleggiato ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

sole e cielo, tu per me sei tutto quanto, tutto quanto io voglio avere.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6 in punto.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Apriamo parlando della rapina in casa Baldissero d'Alba. Il proprietario spara e uccide un ladro. È successo sabato notte. I ladri sono entrati in cinque nel cortile della casa. La vittima ha 36 anni ed è originaria dell'Est Europa. Il proprietario Roberto Mollo, camionista di 35 anni, è indagato per omicidio. Deteneva l'arma regolarmente. Il sindaco di Baldissero d'Alba, Michele Lusso, è un bravo ragazzo, ha difeso la sua proprietà. Scontro tra auto e moto su cui viaggiavano due persone ieri sul raccordo Torino-Caselle all'innesto con la tangenziale. Morto uno dei due motociclisti, grave l'altro. Investì due scippatori col SUV, un imprenditore edile potrà di nuovo lavorare, lo ha stabilito il Tribunale di Sorveglianza di Torino. Rimane ai domiciliari l'uomo che ha mandato in coma il giovane che aveva rubato la catenina, ma ora ha il permesso di comunicare con l'esterno. L'episodio risale alla fine dello scorso agosto. Pensionato Novax arrestato da 5 anni, perseguitava un bar per una lite sul Green Pass a Torino. L'uomo, 60 anni, era già stato condannato per aver aggredito il barista ed era stato denunciato una seconda volta. L'ultima si è presentato con martello e coltello. Via la caccia tra le proteste degli animalisti. Tra gli altri, dal 20 settembre si possono cacciare lepri e fagiani. Protestano gli animalisti, ma i cacciatori rivendicano noi sentinelle dell'ecosistema. È andato a Marco Morricone, figlio di Ennio, il Lavagnino Cultura Award, la consegna sabato sera al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure, nell'Alessandrino, in occasione dell'apertura della 26esima edizione dell'International Lavagnino Film Festival Music e Cinema. In chiusura uno sguardo al meteo, cielo inizialmente sereno con successivi passaggi di velature e temperature massime in aumento. Era l'ultima notizia, grazie per averci ascoltato, parte tecnica curata da Rosario Perez.
3: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
4: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
3: Ah, e per la cucina?
4: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
3: E per i pagamenti?
4: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
3: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.

Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. 3 ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia di tanti ospiti e le vostre richieste. E allora puoi ascoltarci anche in

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. La circolazione depressionaria di origine atlantica si è lentamente colmata, con schiarite più evidenti all'interno della Valle d'Aosta e delle vallate piemontesi occidentali, mentre correnti umide hanno mantenuto nubi estese e piogge e deboli residue tra Novarese e Verbano e a carattere isolato a ridosso dei rilievi. Le nubi basse persisteranno poi, col graduale consolidamento dell'alta pressione tornerà ovunque a prevalere il sole, salvo temporanee velature. Le temperature in deciso calo nelle ore notturne si riporteranno così sui valori massimi fino a 27-30 gradi in pianura e lo zero termico salirà di nuovo oltre i 4.000 metri. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo soleggiato tra velature e qualche addensamento in quota sui rilievi di confine con Savoia e Svizzera. Precipitazioni assenti. Temperature minime in aumento sugli 11-15 gradi, massime in aumento sui 22-27 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato, in serata tendenza ad addensamenti a bassa quota più compatti sui settori pedemontani e sui primi tratti vallivi. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie in lieve calo sui 10-15 gradi, massime stazionarie in lieve calo sui 22-26 gradi.
2: Direttore, prezzo, qualità, scelta, sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
3: Non solo, i nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
2: Ah, quindi più qualità, più scelta.
3: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
4: Asta del mobile!
5: Geniale, vero?
6: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 35 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Moncenisio e dintorni, escursioni assistite con guida escursionistica ambientale certificata dalla Regione Piemonte. Domenica 27 settembre, Giro Lago Colle del Moncenisio, difficoltà media impegnativa. È necessaria la prenotazione. Per informazioni 338 43 88056. In occasione del cinquecentenario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino ad ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane, al mercoledì, organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per informazioni e prenotazioni 347 033 1551. Fino al 20 gennaio 2027 San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis di Chiomonte, mostra documentario Colombano History a cura dell'associazione Arteco sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. Per informazioni dettagliate www.visitchiomonte.it. A Bottigliera Alta sabato 26 settembre festa dei lettori in biblioteca Ida Carlini a cura del comune. Il comune di Almese organizza al borgo medievale di San Mauro visite guidate 2026. Prossimo appuntamento domenica 27 settembre. È gradita la prenotazione al numero 338 20 11184. A Condove domenica 27 settembre giornata dell'archeologia. Domenica 27 settembre 50 anni di gemellaggio con Saint-Michel de Maurienne. Alla Sacra di San Michele sabato 26 settembre concerto per San Michele con il coro e l'orchestra della Sacra. Per informazioni dettagliate www.sacradisanmichele.com. Ad Avigliana la Bionda in Tavola mostra mercato domenica 27 settembre in piazza Conte Rosso dalle 9 fino al calar del sole, evento dedicato alla cipolla bionda piatta di Drubiaglio. L'edizione di quest'anno rende omaggio alla memoria di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. A Trana domenica 27 settembre botanica d'autore nel giardino di Emily Dickinson presso il giardino botanico Rea a cura di Cristina Converso dalle ore 15. A Venaus sabato 26 settembre concerto del Corpo Filarmonico di San Mauro Torinese alle ore 17 in borgata 8 dicembre. Sabato 26 settembre il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa apre al pubblico 7 nuove sale archeologiche dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Per l'occasione sono esposti inoltre alcuni materiali in prestito dai Musei Reali di Torino. Sabato 26 settembre dalle 18.30 alle 22.30 il pubblico potrà percorrere liberamente le sale in una visita itinerante e inclusiva. Per le giornate europee del patrimonio il museo resta eccezionalmente aperto fino alle 22.30. Domenica 27 settembre alle giornate europee del patrimonio proseguono insieme alla giornata dell'archeologia in valle con percorsi guidati alle aree archeologiche alle ore 10.30 e 11.30 e visite al castello di Adelaide alle ore 15 e 16. Tutte le visite partono dal castello. Sabato 26 e domenica 27 settembre l'ingresso è gratuito. Prenotazione per le visite guidate al numero 351 307 8654. Fino a domenica 4 ottobre visite da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Dal 9 al 25 ottobre venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Maggiori informazioni su castellosusa@gmail.com. A Villa Focchiardo sabato 26 settembre in via Fratta, campionato regionale 3D Arcieri Juvenilia. Domenica 27 settembre alle ore 11 presso la chiesa Il Polivalente festa patronale. Domenica 27 settembre dalle 8 alle 17 al campo di tiro e nei boschi gara di tiro con l'arco degli Arcieri Juvenilia. A Novalesa, domenica 27 settembre, festa della patata e della toma di Novalesa. Alla Certosa di Monte Benedetto, domenica 27 settembre, visita guidata in occasione della giornata del patrimonio archeologico della Valle di Susa, 17ª edizione. Inoltre, fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni, www.parchialpicozie.it. A Sant'Ambrogio, fiera regionale Meliga Day, sabato 26 settembre e domenica 27 settembre. Sosteniamoci, demenza e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Cinecaffè Bussoleno, in collaborazione con il Valsusa Film Fest, venerdì 25 settembre alle 20.30, proiezione del docufilm presso il Salone Polivalente in via Walter Fontan 103, Human Forever. L'ingresso è libero. Per informazioni 0122 48 504. Il centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: geometra, sede di lavoro, ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa?

autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette l'Isla Lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61, a Giaveno.

0: Sono le 7:02. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Il voto in Germania premia gli estremi. Non si arresta l'avanzata della destra dell'AfD, Alternative für Deutschland, che vince in Pomerania. La Linke invece si prende Berlino. Dopo la Sassonia un altro colpo per l'Unione Cristiano Democratica e per il cancelliere Merz, che però non lascia. Nel Land del Nord l'estrema destra è al 37,8%, seguita dai socialdemocratici al 36,3%, mentre i cristiano democratici rischiano di andare sotto il 5%, la soglia di sbarramento. È un disastro, dice il cancelliere, mi assumo la responsabilità di portare avanti il paese e di fare le riforme. La leader dell'AfD, Weidel, lo incalza, tragga le conclusioni, siamo noi il partito più grande di Germania. In Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Phoenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci, il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91%. Dei votanti. Un anno ad alta tensione per la Lega, con i governatori in pressing sul segretario che ieri a Pontida ha spiazzato la fronda nordista. Proporrò un congresso straordinario a ottobre, dice dal palco, chiedo la fiducia per la mia famiglia, sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico con il leader del Carroccio. Sul pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro Salvini. Anche qui ha spazio la campagna anti-burka. Intanto Vannacci incassa l'endorso di AfD, hanno un programma simile al nostro, dice. La guerra Mosca-Kiev, il Burning Day lanciato da Kiev su Mosca, arriva nelle ore finali del voto per il rinnovo della Duma, che riconsegna la vittoria a Putin e al suo partito Russia Unita, che gli exit poll danno al 49,4%. Affluenza al 56%, in aumento rispetto alla tornata precedente. Intanto una pioggia di fuoco si abbatte sulla città bersagliata da droni, anche missili da crociera e balistici, spiega Zelensky, che sente Donald Trump. Ci vedremo a New York, dice, è un momento favorevole. La crisi in Medio Oriente con l'escalation degli attacchi da parte degli Houthi spinge il tycoon ad anticipare il rientro da Camp David. Gli USA alzano quindi l'allerta per i cittadini americani in Israele. E dopo le sollecitazioni del ministro della difesa Crosetto, lettera dell'alta rappresentante Uwe Kallas ai 27 paesi membri, bisogna rafforzare l'operazione con più navi aerei. In chiusura agli europei di volley maschile, l'Italia non sbaglia, batte per 3-0 la Danimarca e si qualifica ai quarti di finale degli europei. Finisce 25-22, 25-16 e 25-11, così parziali in favore degli uomini di De Giorgi, sempre in controllo del match. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì 23 settembre alle 21:05 nei quarti contro la Finlandia. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Piazza Paradiso, le risate sono di casa. Dal 20 settembre al 25 ottobre torna Piazza Paradiso Cabaret con 6 appuntamenti, grandi comici e la conduzione di Mauro Villata. Sul palco Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli, Max Pieriboni, Paolo Ruffini, Stefano Chiodaroli e Claudio Batta, Chiara Nicito e Davide Calgaro. Sempre alle 18 è ingresso gratuito. Programma completo su piazzaparadiso.it.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

Buon mattino, carissimi amici, una nuova settimana comincia, tra l'altro comincia 21 di settembre, buon autunno a tutti, lo so che questa cosa vi mette una profonda tristezza nel cuore, però dobbiamo dire che le temperature di questi giorni sono tutt'altro che autunnali, quindi è vero che stiamo entrando nell'autunno, però è un autunno molto mite. Iniziamo la nostra sveglia di oggi.

Pronti, prontissimi a iniziare una nuova settimana? Beh, sì, lo so, è lunedì, le giornate si accorciano, siete un po' così, ma io sono pronta, sono qui per voi, per ascoltare con voi la vostra musica preferita, per chiacchierare, per, come dire, tirarvi un po' sul morale, insomma, darvi la carica giusta per iniziare la settimana. Tanti auguri, buon compleanno, buon onomastico, oggi San Matteo. Nel 1947 nasce un genio della letteratura horror fantastica tra i più prolifici scrittori viventi, Stephen King. Nel 1923 invece, annoverato tra i padri del giornalismo televisivo italiano, nasce a Ravenna durante gli anni della dittatura fascista, entra in Rai a 24 anni, passa dalla radio allo schermo, Sergio Zavoli. Nel 1973 invece biondissima, con gli occhi azzurri, più svedese di così non si può, eppure l'Italia è diventata ormai la sua patria d'adozione, Filippa Lagerbach.

Incominciamo a parlare di passato. 1898, 21 di settembre, entrano in funzione le linee telefoniche Milano-Bergamo e Torino-Novara. Sono le prime connessioni intercomunali governative italiane di telefonia

E allora vi ricordo i nostri numeri di telefono perché potete chiamarci o messaggiarci per richiedere la vostra canzone o per dedicarla a qualcuno, magari oggi c'è qualcosa da festeggiare, oppure volete semplicemente mandare un messaggio con scritto "ci sono, guarda che ti sto pensando" anche con una canzone. Quindi chiamateci allo 0122 640 446 o scriveteci su WhatsApp 351 851 6633.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

E oggi nel 1937 lo scrittore britannico John Roland Reuel Tolkien pubblica il romanzo fantasy Lo Hobbit, la prima tiratura di sole 1500 copie, con illustrazioni in bianco e nero realizzate dall'autore stesso.

0: sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e buon lunedì 21 settembre a tutti voi che siete all'ascolto. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 2 di Germagnano in corrispondenza del comune di Balangero in fascia oraria 8-18. È tutto, questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Immaginatevi il cielo notturno del Botswana illuminato dai variopinti cerchi disegnati dal moto apparente delle stelle sopra i rami di maestosi baobab. È con questa immagine quasi psichedelica, bellissima peraltro, che l'astrofotografo di Milano Stefano Pellegrini è stato selezionato tra i vincitori del prestigioso concorso Zuo Astronomy Photographer of the Year 2027 organizzato dal Royal Observatory di Greenwich. Pellegrini, che in passato ha prodotto altre foto del cielo che sono state selezionate dalla NASA come immagini astronomica del giorno, si è classificato primo nella categoria Skyscapes grazie a questa immagine frutto di una notte di lavoro nel Parco Nazionale di Ngsiai Pan in Botswana. Era il 24 agosto 2025 e lui stesso diceva: sembrava di trovarsi all'interno di una cattedrale gotica. I vecchi alberi robusti fungevano da colonne mentre i loro rami creavano volte e archi. Ho posizionato la fotocamera quasi a terra, rivolta verso l'alto, per immortalare l'intricata volta formata dai rami e il cielo sullo sfondo. Ho lasciato la fotocamera in funzione con le mie impostazioni abituali, sperando in un buon risultato. Il mattino seguente ho controllato l'esito. Il conteggio finale era di 340 foto scattate in 4 ore. Una volta unite le immagini, ho notato la grande differenza tra il cielo europeo e quello africano. La quantità di stelle, il cielo del Botswana è privo di inquinamento luminoso, ogni singola porzione di volta celeste era costellata di stelle e dopo aver combinato tutte le immagini per creare le scie ha ottenuto un cielo incredibilmente luminoso. Il primo premio come miglior astrofotografo dell'anno è andato ad Ali Obaidi per l'opera The Quiet Predator, che ritrae la nebulosa Squalo nel cielo del Kuwait. La foto ha vinto anche nella categoria Stars and Nebulae. Tra le altre opere premiate nelle diverse categorie spicca l'immagine di una regione attiva sulla superficie del Sole, ripresa dal portoghese Miguel Claro, il pianeta Venere che gioca nascondino con la Luna, immortalato dal ceco Petr Oralek, e un'aurora boreale sopra una chiesa islandese, fotografata dal bulgaro Radoslav Zvirestov. Il titolo di miglior giovane astrofotografo dell'anno va invece a un 15enne greco, Nikolaos Strimpoulis, che ha conquistato la giuria con una foto della Luna.

0: sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura alle elezioni in Germania, l'ultimo voto consegna l'immagine di un paese che premia le ricette radicali per uscire dalla crisi. L'ultradestra di AfD, Alternative für Deutschland, ha vinto nel secondo Land dell'Est. Il Mecklenburg-Pomerania anteriore con il 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la CDU e i cristiano-democratici per la prima volta nella storia non sono entrati nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9% sotto la soglia di sbarramento. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino con la passionaria Elif Eralp, che vede a portata di mano il sogno di diventare sindaca. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla: mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese, ha detto. L'ultradestra ha impugnato il successo. Siamo diventati noi il partito più forte, ha affermato Alice Weidel.
1: Il voto in Russia, con il 52,27% delle schede scrutinate, il partito di governo di Putin, Russia Unita, stravince le elezioni col 57,84% dei voti, seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa col 13,74% e dal Partito Liberal Democratico della Russia con l'8,73%, registrata un'affluenza record del 56,66%.
2: I rapporti USA-Cina, i colloqui hanno avuto successo, così ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent al termine della prima giornata di trattative con la Cina in vista dell'incontro fra Donald Trump e Xi Jinping. Pechino e Washington si sono accordate per incontrarsi di nuovo sull'intelligenza artificiale. Secondo il negoziatore per il commercio internazionale di Pechino, le trattative continueranno oggi. Tra i temi sul tavolo, l'intelligenza artificiale, gli scambi commerciali e gli investimenti.
1: In Italia, per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni, dal palco della festa di gioventù nazionale Fenix, detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in consiglio dei ministri, promette. I presidi preoccupati: sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci: il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base. Movimento 5 Stelle Nova con Conte, il no a riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
2: E veniamo alla cronaca. Ha sorpreso i ladri nel cortile di casa e ha sparato, colpendone e uccidendone uno. Gli altri sono fuggiti a piedi. È accaduto nella notte in provincia di Cuneo, poco distante da Grinzane Cavour, dove il gioielliere Mario Ruggero inseguì e uccise due ladri e per questo è stato condannato a più di 14 anni di reclusione. Il 35enne, che ha sparato con una pistola regolarmente detenuta, è indagato per omicidio. Si trovava in una cascina che la famiglia sta ristrutturando quando si è accorto dei ladri e ha esploso i colpi. La vittima, un uomo di 36 anni di origine albanese, aveva dei precedenti.
1: Il calcio: la Juventus parte in campionato vincendo 2-0 contro l'Atalanta e andando a 10 punti in classifica. Bene in campo, male sugli spalti. Cori e tifosi di spalle, la curva bianconera viola il silenzio per Mazzola. Il Frosinone continua a stupire e batte il Como 2-0, segnando la prima sconfitta per Fabregas. Il Genoa invece colleziona un'altra sconfitta fuori casa, questa volta col Parma 2-1. Il Milan si impone sul Lecce 3-0 e scavalca di un punto la Juve. Fiorentina-Napoli finisce 1-1.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Piazza Paradiso, le risate sono di casa. Dal 20 settembre al 25 ottobre torna Piazza Paradiso Cabaret con 6 appuntamenti, grandi comici e la conduzione di Mauro Villata. Sul palco Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli, Max Pieriboni, Paolo Ruffini, Stefano Chiodaroli e Claudio Batta, Chiara Nicito e Davide Calgaro. Sempre alle 18 è ingresso gratuito. Programma completo su piazzaparadiso.it.
4: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità! Le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Ma secondo voi com'erano i richiami sonori prodotti dagli antenati di grilli e cavallette? Bene, sono stati ricostruiti. Sono riguardanti il periodo delle foreste del Giurassico, circa 165 milioni di anni fa, e compongono questo paesaggio sonoro estremamente variegato, con suoni ad alta frequenza e addirittura ultrasuoni, probabilmente utilizzati dai maschi per corteggiare le femmine senza attirare l'attenzione dei predatori. Questo studio è stato svolto dai ricercatori dell'Università Normale di Pechino. Gli studiosi hanno esaminato 20 ali fossilizzate di 9 specie di antenati delle cavallette che arrivavano dalla Mongolia interna in Cina. In particolare hanno studiato le microscopiche creste dentellate che sono presenti sulle ali, che producono un suono quando sfregate contro l'ala opposta, e il suono risultante è determinato proprio dallo spazio tra queste creste e dalle dimensioni dell'area vibrante dell'ala. Il team ha misurato queste strutture su tutte le ali fossili e i dati sono stati poi inseriti in modelli computerizzati insieme alle varie informazioni sugli insetti attuali e sulle relazioni evolutive tra le diverse specie, per ricostruire la frequenza e la struttura di base di ciascun antico richiamo. Infine, un modello di apprendimento automatico ha stimato la probabile frequenza con cui questi richiami venivano emessi, permettendo di ricostruire un ipotetico paesaggio sonoro del Giurassico. Molte delle specie studiate producevano richiami a tono puro con frequenze intorno ai 5 kHz, simili a quelle che emettono alcune specie di grilli che conosciamo adesso. Una specie però, Sigmaboilus peregrinus, sembra aver prodotto richiami ultrasonici ad alta frequenza, quindi superiori a 20 kHz, un dato significativo perché suggerisce che gli insetti utilizzassero segnali ultrasonici già molto prima della comparsa dei pipistrelli.

Pronti a scoprire come inizierà questa settimana con l'oroscopo di oggi, Ariete? Oggi la tua pazienza potrebbe avere un limite molto preciso, il primo contrattempo della giornata, ma invece di combattere contro tutto e tutti, prova a cambiare strategia. Toro, giornata con il portafoglio sotto osservazione, potresti avere voglia di concederti un acquisto che desideri da tempo, ma forse conviene aspettare ancora qualche giorno. Gemelli, il telefono oggi potrebbe diventare il protagonista della giornata. Un messaggio, una telefonata o una risposta che aspettavi potrebbero arrivare quando meno te lo aspetti. Cancro, oggi potresti avere voglia di rimettere a posto qualcosa. Una questione familiare merita attenzione, ma senza trasformarla in un dramma. Leone, qualcuno potrebbe chiederti un consiglio oppure affidarti una responsabilità. È il tuo momento per dimostrare quello che sai fare senza bisogno di alzare la voce. Vergine, hai una piccola cosa che continui a spostare, una pratica, forse persino una conversazione. Oggi è il giorno giusto per affrontarla e togliertela finalmente dalla testa. Ascoltiamo Anastasia, poi torniamo con l'oroscopo.

0: Proseguiamo con l'oroscopo Bilancia. La giornata potrebbe portarti vicino a una persona con cui non avevi mai parlato davvero. Non sottovalutare una conversazione apparentemente casuale. Potrebbe nascere una bella amicizia. Scorpione, oggi hai una carta che gli altri non conoscono. Non significa essere misteriosi a tutti i costi, ma scegliere con attenzione cosa raccontare e a chi. Nel lavoro qualcuno potrebbe sottovalutarti. Sagittario, anche se non puoi fare le valigie oggi, la tua testa è già altrove. Un viaggio, un progetto o semplicemente un cambiamento di routine potrebbero tornare i protagonisti. Non serve decidere tutto subito. Capricorno, finalmente qualcosa comincia a prendere forma. Potrebbe essere un progetto di lavoro, una questione economica oppure un obiettivo personale. Non aspettarti però applausi immediati. Acquario, il tuo lunedì potrebbe non andare esattamente secondo i piani e stranamente potrebbe essere un bene. Un cambio di programma ti costringerà a improvvisare un po'. Pesci, oggi potrebbe tornare nei tuoi pensieri qualcuno che non senti da tempo. Non è detto che tu debba necessariamente ricontattarlo, ma chiediti perché proprio quella persona è riaffiorata nella giornata di oggi. Ci fermiamo qui per il nostro oroscopo. Adesso muoversi in Piemonte e noi ci risentiamo più tardi con la sveglia.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. In apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Caselle e Bruere in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri, il traffico è rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Sulla diramazione per Pinerolo si rallenta per traffico intenso fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Infine la A4 Torino-Milano, per lavori sono presenti rallentamenti fra Rondissone e Falchera in direzione Torino. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.

0: Sono le 8 e 34 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Apriamo parlando della rapina in casa a Baldissero d'Alba. Il proprietario spara e uccide un ladro. È successo sabato notte. I ladri sono entrati in cinque nel cortile della casa. La vittima ha 36 anni ed è originaria dell'est Europa. Il proprietario Roberto Mollo, camionista di 35 anni, è indagato per omicidio. Deteneva l'arma regolarmente. Il sindaco di Baldissero d'Alba, Michele Lusso, è un bravo ragazzo, ha difeso la sua proprietà. Scontro tra auto e moto su cui viaggiavano due persone ieri sul raccordo Torino-Caselle all'innesto con la tangenziale, morto uno dei due motociclisti, grave l'altro. Investì due scippatori col SUV, un imprenditore edile potrà di nuovo lavorare, lo ha stabilito il Tribunale di Sorveglianza di Torino, rimane ai domiciliari l'uomo che ha mandato in coma il giovane che aveva rubato la catenina, ma ora ha il permesso di comunicare con l'esterno. L'episodio risale alla fine dello scorso agosto. Pensionato Novax arrestato da 5 anni, perseguitava un bar per una lite sul Green Pass a Torino. L'uomo, 60 anni, era già stato condannato per aver aggredito il barista ed era stato denunciato una seconda volta. L'ultima si è presentato con martello e coltello. Via la caccia tra le proteste degli animalisti. Tra gli altri, dal 20 settembre si possono cacciare lepri e fagiani. Protestano gli animalisti, ma i cacciatori rivendicano noi sentinelle dell'ecosistema. È andato a Marco Morricone, figlio di Ennio, il Lavagnino Cultura Award, la consegna sabato sera al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure, nell'Alessandrino, in occasione dell'apertura della 26esima edizione dell'International Lavagnino Film Festival Music e Cinema. In chiusura uno sguardo al meteo, cielo inizialmente sereno con successivi passaggi di velature e temperature massime in aumento. Era l'ultima notizia, grazie per averci ascoltato, parte tecnica curata da Rosario Perez.
2: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo. E tu?
3: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
4: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
5: Signora, dipende dal sogno.
4: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
5: Ma facile da usare.
4: Ecco, è un po' classica.
5: Ma moderna.
4: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
5: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.

E si ritorna insieme, si sta insieme fino alle 10 qui su Radio Dora con la sveglia che suona per voi. Chiamateci allo 01 22 640446 oppure scriveteci, c'è il nostro numero WhatsApp 351 851 6633.

altre cose che accadono in questo 21 di settembre, andiamo al 1924. Vittorio Emanuele III in persona inaugura a Lainate la nuova via per sole automobili che collega Milano a Varese. È il primo tratto della futura autostrada dei Laghi, la prima autostrada a pedaggio della storia. È presente alla cerimonia anche l'ingegnere Piero Puricelli, conte di Lomnago e promotore dell'idea di realizzare una via di comunicazione riservata esclusivamente alle automobili e fruibile attraverso il pagamento di un pedaggio che permettesse di coprire i costi di realizzazione e gestione di quest'opera. Un'idea più avanti rispetto ai tempi, dal momento che le auto in circolazione in quel periodo sono poco più di 50.000. La nuova autostrada, costata 90 milioni di lire, è a una sola corsia per senso di marcia. Il pedaggio non viene pagato al casello, che ancora non esiste, ma nell'area di servizio e sosta, dove la fermata è obbligatoria. Il costo del pedaggio è commisurato alla potenza dei cavalli, per cui si va dalle 12 per i veicoli 17 cavalli alle 20 lire per oltre 26 cavalli. Previsti sconti per i biglietti di andata e ritorno.

0: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano il voto in Russia, con il 52,27% delle schede scrutinate, il partito di governo di Putin. Russia Unita stravince ancora le elezioni con il 57,84% dei voti, seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa con il 13,74% e dal Partito Liberal Democratico della Russia con l'8,73%. Registrata un'affluenza record di quasi il 57%.
1: Elezioni in Germania, l'ultimo voto del 2026 consegna l'immagine di un paese che premia le ricette radicali per uscire dalla crisi. L'ultradestra di AfD ha vinto nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania col 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la ZDU per la prima volta nella storia non sono entrati nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9% sotto la soglia di sbarramento. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino con la passionaria Elif Ralp, che vede a portata di mano il sogno di diventare sindaca. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. Mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese, ha detto. L'ultradestra ha impugnato il successo, siamo diventati noi il partito più forte, ha affermato la leader Weidel.
2: In Italia, per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Phoenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette, i presidi sono preoccupati. Sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
1: Un anno ad alta tensione per la Lega, con i governatori in pressing sul segretario che oggi a Pontida spiazza la fronda nordista. Domani proporrò un congresso straordinario ad ottobre, dice dal palco, chiedo la fiducia per la mia famiglia. Sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico col leader del Carroccio. Sul Pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro. Anche qui a spazio la campagna anti-burka, Vannacci intanto incassa l'endorsement di AfD, hanno un programma simile al nostro.
2: Voltiamo pagina, è morto a soli 27 anni Presley Gerber, figlio della modella e attrice Cindy Crawford e dell'imprenditore Rand Gerber. Secondo quanto riportato da TMZ sulla base delle informazioni del medico legale della contea di Los Angeles, il giovane è deceduto ieri mentre si trovava in una struttura di riabilitazione. Le cause della morte non sono ancora state rese note, la famiglia chiede riservatezza.
1: Europei di volley maschile, l'Italia non sbaglia, batte per 3-0 la Danimarca e si qualifica ai quarti di finale. 25-22, 25-16, 25-11 parziali in favore degli uomini di De Giorgi, sempre in controllo del match. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì alle 21:05 nei quarti contro la Finlandia.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: L'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità. Cerchi il colore e lo stile perfetto per il tuo progetto? Scegli Big Matte Cossa, il suo colorificio specializzato. 5 tintometri per la realizzazione di qualsiasi tinta. 6 tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Matte Cossa è colorificio, edilizia, ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11 e a Villar Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Matte Cossa o visita il nostro sito Big Matte e Big Rent. L'unione fa la forza.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

Parliamo dei Beatles. I Beatles hanno lasciato un segno indelebile non solo nella musica, ovviamente, ma anche nella letteratura scientifica. Sono infatti più di 3.000 i titoli di articoli accademici che fanno riferimento ai testi delle loro canzoni per attirare l'attenzione e divulgare concetti appartenenti agli ambiti più disparati, dalla medicina all'economia, dalle scienze ambientali alle discipline umanistiche. Lo dimostra uno studio della Delft University of Technology nei Paesi Bassi. Analizzando i dati raccolti nel database accademico Scopus, gli studiosi hanno esaminato la frequenza con cui i titoli e i testi delle canzoni dei Beatles compaiono nei titoli degli articoli accademici. Aiutati da modelli linguistici di grandi dimensioni, hanno così individuato 2.237 riferimenti esatti e 963 casi di giochi di parole creativi. L'uso è più comune negli articoli di medicina e scienze sociali, però si rileva anche in campi come l'informatica, l'economia, le scienze ambientali, le discipline umanistiche. I 10 titoli di canzoni dei Beatles più citati compaiono nei titoli di 1.584 articoli scientifici, un numero nettamente superiore a quello dei 10 titoli più citati di Michael Jackson, 65 articoli, e di Elvis Presley, 196 articoli, i due artisti che seguono per vendite. Sul podio dei brani dei Beatles più ripresi ci sono The Long and Winding Road, 798 volte, With a Little Help from My Friends, 209 volte, Here, There and Everywhere, 129 volte, tutte usate come metafore del processo scientifico per richiamare rispettivamente il percorso della ricerca, la collaborazione e la scoperta. Molte variazioni del titolo All You Need Is Love sono inoltre entrate nella letteratura accademica, ma come All You Need Is Sleep. L'articolo del 2017 intitolato Attention Is All You Need, che ha introdotto l'architettura alla base di ChatGPT, è ad oggi una delle pubblicazioni scientifiche più influenti del XXI secolo. Su Scopus è stato citato quasi 90.000 volte.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri, tra lo svincolo San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Sempre verso Torino per un incidente, si rallenta sulla diramazione per Pinerolo, tra Orbassano e Beinasco. Infine sulla A4 Torino-Milano per lavori troviamo rallentamenti tra la barriera di Rondissone e Corso Giulio Cesare per i veicoli in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
5: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito, scegliendo il giorno e l'ora.

A proposito di profumo, immaginatevi che avremo le case, gli uffici, gli spazi pubblici progettati come ambienti anche sensoriali che ci faranno stare meglio in quel singolo luogo. Ogni luogo quindi avrà la propria firma olfattiva. Immaginiamo per esempio una sala d'attesa di un ambulatorio, un appartamento in cui si entra per la prima volta, un luogo che diventerà indimenticabile. Siamo all'evoluzione dell'uso dei profumi, non solo per metterceli addosso, ma per influenzare il modo in cui percepiamo e viviamo gli spazi, e che va oltre i comuni diffusori di essenze per l'ambiente. L'odore ci accompagna fin dalla nascita, ancora prima della vista, del linguaggio, se ci pensate, ed è partendo da qui che sono nati i più recenti sistemi di misurazione, decodifica e perfino di predizione degli effetti che le singole molecole odorose, incluse le essenze alla base dei profumi, hanno sulle nostre emozioni. Nuove indagini che sono state condotte dal gruppo francese MEN, tra i leader mondiali della produzione di aromi e fragranze, ci diranno ancora di più su questo legame, e molti risultati ci sono già. Sono infatti state mappate già centinaia di essenze e la loro relazione con le nostre reazioni emotive. Parallelamente prende anche forma una collaborazione tra il gruppo francese e la scuola di alta formazione Poly Design del Politecnico di Milano per un progetto dedicato al design olfattivo e al suo futuro, un tema che è al centro dell'ultima edizione di Pitti Fragranze. Non viviamo gli spazi solo con gli occhi, li viviamo con tutti i sensi, e le fragranze diventano un'architettura invisibile che si sovrappone a quella fisica, e lo stesso identico spazio può avere un carattere completamente diverso a seconda del suo paesaggio olfattivo, quindi a seconda del profumo che si percepisce. Questo hanno detto gli esperti. Con la nostra piattaforma possiamo predire, basandoci su osservazioni scientifiche, le emozioni suscitate dalle fragranze. Dalla materia si passa alla dimensione più immateriale, cioè l'emozione. Le essenze quindi entrano a far parte del progetto di un luogo, favorendo a contribuire l'atmosfera, l'identità, la percezione. Quindi il profumo è una componente dell'esperienza complessiva nel partecipare alla progettazione degli spazi e alla relazione che le persone instaurano con questi spazi. Si va quindi verso la firma olfattiva di uno spazio quando entriamo in un ambiente nuovo, un albergo, la casa di qualcuno che ci ospita. Prima di osservare l'ambiente abbiamo una percezione di quello spazio che ci è data anche dall'odore che sentiamo, ancora prima che dalla luce e dalla temperatura dei materiali usati, dicono appunto i ricercatori. Il profumo può spostare intensamente questa percezione, e così un odore piacevole può aumentare magari la sopportazione in una sala d'attesa, farcelo risultare perfino piacevole, oppure il profumo può cambiare la percezione della pulizia di uno spazio in cui si entra, magari prima ancora di notare la polvere sui mobili, per esempio, oppure la percezione di comfort che può trasformare un semplicissimo luogo, anche poco illuminato, in uno spazio che ricorderemo con grande piacere. E quando torniamo può bastare solo una nota nell'aria di quel profumo per riportarci immediatamente lì. Sono proprio i prodigi del design olfattivo, perché di questo si tratta, di design olfattivo.

0: Sono le 9 e 32 minuti.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Continueranno a persistere le condizioni anticicloniche sul Piemonte a causa di una vasta area di alta pressione avente i massimi tra l'Iberia settentrionale e il Golfo di Biscaglia. Pertanto è previsto cielo soleggiato o velato con temperature massime localmente superiori ai 30 gradi. Tuttavia le temperature minime attorno ai 15 gradi limiteranno il disagio fisico. In seguito sul territorio piemontese ci sarà un flusso da est nord-est nei bassi strati atmosferici convogliato da un'ampia saccatura sull'Europa orientale. Queste correnti in nord-oriente determineranno un moderato calo dei valori massimi di temperatura e un aumento della nuvolosità sui settori pedemontani alpini. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo velato per il passaggio di nubi alte e stratificate, sereno in nottata, precipitazioni assenti, temperature minime sui 17 gradi, massime sui 32 gradi. Per la giornata di domani, cielo inizialmente sereno, graduale aumento della copertura nuvolosa in tarda mattinata sui settori pedemontani alpini e sulle zone pianeggianti adiacenti, con nuvolosità compatta verso sera. Precipitazioni deboli sui settori pedemontani alpini dalla serata. Temperature minime sui 17 gradi, massime sui 29 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo inizialmente nuvoloso in mattinata, attenuazione della nuvolosità con cielo soleggiato o velato nelle ore successive. Precipitazioni deboli sui settori pedemontani alpini fino al primo mattino. Temperature minime sui 17 gradi, massime sui 29 gradi.
3: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334-9184-922.
2: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto, con pizza omaggio per tutti.
4: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

Immaginatevi di star seduti alla scrivania per ore a studiare o a lavorare con l'illusione di essere più produttivi. È uno degli errori più comuni. Il nostro cervello tende a saturarsi, quindi la stanchezza accumulata riduce la capacità di concentrarci, ci rende più distratti, meno capaci di gestire le decisioni prese d'impulso. Ma la soluzione per resettare un po' le funzioni cognitive e quindi ritrovare la lucidità non richiede lunghe pause, basta attivarsi per pochi secondi una volta all'ora, cioè tutte le ore e poi pochi secondi ci si riattiva un attimo. Inserire brevi snack di movimento nella routine una volta ogni ora stimola le prestazioni del nostro cervello. Rompere la sedentarietà con una brevissima scarica di attività fisica infatti produce un impatto immediato su più fronti. La memoria di lavoro diventa più reattiva nel trattenere ed elaborare le informazioni, la flessibilità cognitiva permette di passare da un compito all'altro o gestire gli imprevisti senza mai perdere il filo. E inoltre la soglia di attenzione resta alta, abbassando il rischio di un calo rendimento pomeridiano. E migliora anche il controllo degli impulsi, rendendoci più capaci di autoregolarci e di resistere alle distrazioni o allo stress. Dal punto di vista fisiologico, restare immobili per ore riduce l'afflusso di sangue e ossigeno al cervello, favorendo una sensazione poi a lungo andare di torpore. Al contrario, quando ci alziamo e attiviamo la muscolatura, anche solo veramente per un minuto, inneschiamo una risposta biologica immediata. Il cuore inizia subito a pompare più sangue, portando un'infezione di ossigeno e glucosio ai neuroni. Il movimento stimola il rilascio di molecole come dopamina e noradrenalina, che sono fondamentali per riaccendere sia l'attenzione che la motivazione. Infine, la semplice contrazione muscolare invia segnali chimici che favoriscono le connessioni simpatiche sempre attive. La vera forza di questo approccio sta nella sua estrema semplicità, quindi non serve mettersi l'abbigliamento sportivo e neanche sudare, ma la chiave è la frequenza oraria, non la durata, la complessità dell'esercizio. Per esempio, basta salire a passo sostenuto due rampe di scale, concedersi una rapida sessione di stretching in piedi per allungare la colonna vertebrale e le gambe, fare una decina di squat a fondi proprio accanto alla scrivania. In alternativa, anche una breve camminata a passo veloce lungo il corridoio dell'ufficio o anche della scuola. Per trasformare questi micro momenti in un'abitudine, si potrebbe impostare un timer o una sveglia ogni ora, quindi sfruttare una breve pausa tra due lezioni per alzarsi dalla sedia permette non solo di proteggere la salute cardiovascolare e metabolica, ma di tornare sui libri o sulla tastiera con una mente rigenerata e più efficiente.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è Radio Dora.
2: Io amo pescheria.

0: E lunedì è arrivato, Sonia, buongiorno.
1: Eccoci,
0: buon inizio.
1: Buongiorno a te Chiara, buongiorno family, buon lunedì a tutti quanti.
0: Buon lunedì, siamo quasi con un piede nell'autunno, ma abbiamo ancora qualche giorno di come dire,
1: Non so di che parli. Fatto il cambio corso.
0: Lei è già mood Halloween, non ci possiamo far niente, cioè è così, prendiamolo come dato di fatto.
1: Esatto. Ma lo scorso anno non avevo fatto il cambio borsa con la mia borsa di Halloween.
0: Ecco, questa non è
1: presa da tante altre cose. E beh, quest'anno
0: giusto,
1: doveroso,
0: mi sembra doveroso.
1: Un mese e mezzo l'anno dobbiamo indossare.
0: Giusto,
1: la casa
0: sono
1: stregata.
0: Molto bene, Sonia, io ti lascio al tuo collage, la sveglia torna domani mattina. In chiusura un saluto a Johnny che ci augura un buon inizio di settimana, a tutti noi, alla family, anche a te.
1: Grazie.
0: E ci ascoltiamo Phil Collins, a domani con la sveglia, ciao.
1: A tra pochissimo con il collage, ciao.

0: Sono le 10 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Nel posticipo domenicale della quinta giornata di Serie A, il Milan non sbaglia e batte 3-0 il Lecce a San Siro. Decisivo il ritorno dal primo minuto di Pulisic, che segna il gol del vantaggio nel primo tempo e poi ispira la seconda rete nella ripresa prima di lasciare spazio a Moreira, che completa l'opera. Quinto posto, quota 11 punti per i rossoneri dietro a Roma, Inter, Lazio e Cagliari. Vince anche la Juventus, che allo Stadium ha battuto 2-0 l'Atalanta. Cade invece il Como di Fabregas, battuto con lo stesso risultato dal Frosinone allo Stirpe. Da MotoGP, nel Gran Premio d'Austria, Pedro Acosta spezza il tabù e, dopo il record di 15 podi senza vittorie, conquista il suo primo successo in top class proprio sulla pista di casa KTM. Il pilota spagnolo si è messo dietro un trio di Aprilia con il leader del mondiale Jorge Martin davanti a Marco Bezzecchi e Ayo Ogura. Quinto Marc Marquez, costretto a rimontare dopo un errore. Ora è il tour tra Asia e Australia, che partirà a ottobre da Motegi. Torino esulta con la nazionale di pallavolo maschile, che liquida la pratica Danimarca e stacca il passo per i quarti di finale degli europei. Il pallavela trascina i ragazzi di Feve De Giorgi, che nel giro di un'ora e mezza piazzano il 3-0 per andare avanti nella competizione e continuare a sognare. La partita scivola via in scioltezza, gli azzurri viaggiano in crescendo e lo testimoniano anche i parziali 25-22, 25-16, 25-11. Mercoledì la sfida alla Finlandia, con l'Italia che partirà ancora favorita. Il basket, il primo trofeo stagionale, la Supercoppa italiana, va all'Olimpia Milano, capace di battere 94-87 una Super Reyer Venezia dopo un tempo supplementare. I campioni d'Italia hanno vinto grazie anche a 23 punti di Moses Wright e 17 di Leandro Bolmaro, mentre a Venezia non bastano i 18 di Kyle Wiltier e 15 di Jordan Parks. Coach Poeta vince la terza competizione su 3 alla guida dell'Olimpia in Italia. Il ciclismo in chiusura, pronostici rispettati con Remco Evenepoel, che domina il cronometro di Montreal ed è campione del mondo nella specialità per la quarta volta consecutiva, un record che nessuno aveva mai ottenuto. Alle sue spalle argento per un immenso Filippo Ganna. Azzurro era partito male, ma chiuso in crescendo, mettendosi alle spalle il giovane francese Paul Sixam, medaglia di bronzo. Per Pippo è sesto podio mondiale nella prova contro il tempo. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
4: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
5: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo ad Avigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
4: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

E ci siamo, allora buon inizio settimana, oggi lunedì 21 di settembre, abbiamo la musica giusta anche oggi, ebbene sì, abbiamo anche la possibilità di ascoltare le vostre richieste, quindi ricordiamo subito i contatti: 0122 64 04 46, il telefono fisso al quale chiamare, e poi abbiamo il numero WhatsApp 351 851 66 33. A questo numero potete inviare sia un messaggio di testo, se siete più timidini o vi è comodo così, oppure un bel vocale, così lo mandiamo in onda e sentiamo anche la vostra voce. Allora, entra a far parte della grande family di Radio Dora. Lo sapete che Radio Dora è possibile seguirla ovviamente su più canali, nel senso in tutta la regione Piemonte ci trovate sul canale DAB12B, sul Piemonte Occidentale in FM e poi ovviamente in tutta Italia ed oltre grazie allo streaming, quindi seguici in diretta streaming direttamente sul nostro sito radiodora.it, resta in nostra compagnia in qualsiasi momento, così come anche scaricando l'applicazione di Radio Dora, che è gratuita e sicura ed è uno strumento veramente prezioso da avere all'interno del proprio smartphone per restare in nostra compagnia ovunque voi andiate. Va bene, questo è il collage, iniziamo una nuova settimana, Sonia Carella con voi ai microfoni per le prossime tre ore e allora partiamo con la testa gira, perché è un po' il lunedì, la testa gira, eh.

0: Allora Matteuccio c'è, cioè, questa settimana non ti ho sentito per niente durante il collage, mi stavo preoccupando. Come stai, bro?
1: Buongiorno Sonia, buongiorno carissima assista, buon inizio di settimana.
0: Grazie a
1: te, caro. Mi piacerebbe ascoltare, se possibile, questa mattina Altrove di Morgan. Ti ringrazio, ancora un grosso saluto a te, una buona trasmissione e un carissimo saluto anche alla family. Ciao!
0: Ciao carissimo, e beh, la voce di Matteo Succi, lo speaker del pomeriggio in onda dal lunedì al venerdì, tranne il mercoledì, qui su Radio Odora tutti i pomeriggi, appunto a partire dalle ore 15, vero Matteuccio caro? Allora ti sento bello carico in questo lunedì, sono contenta, mi hai detto che appunto mi iscrivi, la scorsa settimana sono stata presa dal lavoro, ma io ti capisco, sono la prima in realtà, così, neanche io ti ho chiesto una canzone, la scorsa settimana nel pomeriggio non mi avete sentito neanche una volta, quindi non posso puntare il dito, non sono nella posizione di cazziarti Matteo effettivamente, però lo faccio sempre perché ormai è così, comunque è il nostro modo di comunicare. Va bene Matteo caro, ci ascoltiamo Morgan con Altrove, un super abbraccio, resta con noi.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati, in apertura segnaliamo un incidente sul raccordo Torino-Caselle fra Caselle e San Benigno in direzione Torino. Sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Ci occupiamo della provincia di Asti. Per lavori lungo la provinciale 6 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Agliano Terme in fascia oraria 7:30-19. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
3: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
2: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

ahimè. Articolo 31, la fidanzata. C'è anche Rodolfo, buongiorno Rodolfo. Rodolfo è ancora in cerca di fidanzata, tra le altre cose. Poi c'era stato anche Luca, il vichingo, che anche lui mi ha detto che stava cercando. Ragazzi, qua ci sono un sacco di single. Vabbè, ricordiamoci però di non chiedere consigli su fidanzati a Tajani, perché mi sembra proprio la persona meno adatta. Allora, volevi un bel brano. Buongiorno carissimi, è finita l'estate, ma sì, in teoria è su carta. Però si va ancora in giro per sagre. Beh, questo è il periodo giusto, proprio pieno di sagre e cose belle da fare in giro. Puoi mettere una bella canzone di Malika Ayane? Assolutamente, ce l'ascoltiamo, guarda, Come foglie, già che l'estate appunto su carta è finita, ci ascoltiamo Come foglie.

0: Sono le 10 e 32 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. È indagato per omicidio l'uomo che ha sparato e ucciso un ladro durante una rapina nella sua abitazione a Baldissero d'Alba. La vittima, 36 anni ed è originaria dell'Est Europa, il proprietario Roberto Mollo, camionista di 35 anni, deteneva l'arma regolarmente. La solidarietà della Lega da Pontida, il sindaco di Baldissero d'Alba Michele Lusso, è un bravo ragazzo, ha detto, ha difeso la sua proprietà. Scontro tra auto e moto su cui viaggiavano due persone sul raccordo Torino-Caselle all'innesto con la tangenziale, è successo ieri, morto uno dei due motociclisti, grave l'altro. Investì due scippatori col SUV, un imprenditore edile potrà di nuovo lavorare, lo ha stabilito il Tribunale di Sorveglianza di Torino, rimane ai domiciliari l'uomo che ha mandato in coma il giovane che aveva rubato la catenina, ma ora ha il permesso di comunicare con l'esterno, l'episodio risale alla fine dello scorso anno. Un pensionato Novax arrestato da 5 anni perseguitava un bar a Torino per una lite sul Green Pass. L'uomo, 60 anni, era già stato condannato per aver aggredito il barista ed era stato denunciato una seconda volta. L'ultima si è presentato con martello e coltello. Via la caccia tra le proteste degli animalisti, tra gli altri lepri e fagiani protestano gli animalisti, ma i cacciatori rivendicano noi sentinelle dell'ecosistema. È andato a Marco Morricone, figlio di Ennio, il Lavagnino Cultura Award, la consegna sabato sera al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure in provincia di Alessandria, in occasione dell'apertura della 26esima edizione dell'International Lavagnino Film Festival Music e Cinema. E in chiusura uno sguardo alle temperature, il meteo oggi prevede sole tutto il giorno con temperature massime ancora in aumento. È tutto, grazie per averci ascoltato, a più tardi.

0: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
1: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
0: Ah, e per la cucina?
1: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
0: E per i pagamenti?
1: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
0: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.
2: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
5: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto, con pizza omaggio per tutti.

E non tutte le storie hanno lo stesso spazio, bisogna prenderne atto, lo sappiamo, non tutte le persone ancora oggi hanno la stessa possibilità di riconoscersi poi nelle storie che andiamo poi anche a raccontare, no? Ed è questa consapevolezza, da questa consapevolezza perlomeno, che venerdì sera nella Nuvola di Roma sono stati messi in scena, insomma, questa rassegna, un'undicesima edizione, tra altre cose, è arrivato già l'undicesima del Diversity Media Awards, ovvero gli Oscar delle inclusioni, ideati proprio dalla Fondazione Diversity ETS e presieduti da Francesca Vecchioni, che poi hanno premiato i personaggi, insomma, anche i contenuti mediali, no? Che si sono poi distinti proprio nel corso dell'anno precedente per la rappresentazione, valorizzazione dell'inclusività delle persone, dei temi per genere, età, etnia, LGBT+, disabilità, aspetto fisico. Quindi c'è un appuntamento, tra le altre cose, per la prima volta anche nella capitale dopo 10 edizioni appunto andate in onda da Milano, all'insegna poi della diversità e dell'inclusività, che poi quest'anno ha scelto un titolo semplice ma potentissimo: Le storie siamo noi. Questo proprio il tema, il titolo appunto di questa rassegna. E Roma per una sera quindi ha cambiato prospettiva, il red carpet, lo spettacolo con la direzione artistica di Ivan Cotroneo e le premiazioni poi sono diventati il pretesto per parlare di qualcosa di molto più grande, ovvero di chi viene raccontato e di come viene raccontato dal cinema, passando poi alla TV, al mondo del digital, del social, fino poi alla stampa tradizionale. E perché raccontare non è mai un gesto neutro? Significa decidere chi entra nelle inquadrature, quale voce ascoltiamo, quali corpi, identità ed esperienze diventano parte del nostro immaginario. Ecco, quindi i numeri, tra altre cose, di Diversity Media Report 2026 mostrano in realtà quanto ci sia ancora da fare, ma da raccontare. Nei telegiornali italiani il 41,9% delle notizie riguarda almeno una categoria legata al diversity, ma la presenza non è affatto uniforme, perché la disabilità in questo caso rappresenta il 2,6%, l'aspetto fisico lo 0,8%, le persone LGBTQ+, appena lo 0,04%. Nell'intrattenimento, su 140 prodotti analizzati, soltanto il 28% raggiunge una rappresentazione considerata qualitativamente valida. Ecco, e quindi, come ha detto anche lo stesso Alberto Matano sul palco conduttore della serata con Marina Cuollo e Paolo Camilli, tra virgolette, sogno un mondo dove non esistono i Diversity Media Awards. Cioè, ovviamente è una dichiarazione apparentemente provocatoria che esprime poi una forte speranza di uguaglianza e inclusione. Quindi l'idea di Matano è che l'esistenza stessa di un premio dedicato alla diversità e all'inclusione dimostra che la società ha ancora bisogno di una spinta per riconoscere questi valori.

0: che sto parlando, per questo non sono io.
1: Il 53% delle segnalazioni ricevute agli awards riguarda la disabilità, mentre la rappresentazione autentica di queste realtà nei prodotti analizzati si ferma al 21%. Stiamo parlando appunto dei Diversity Media Reports del 2026. Se qualcuno si è collegato soltanto adesso, così insomma sappiamo di cosa stiamo parlando. E allora Francesca Vecchioni parla poi di una responsabilità precisa dei media, cioè ogni storia raccontata può agire sull'immaginario, rafforzare o mettere in discussione i pregiudizi e in definitiva avere conseguenze sulla vita delle persone. E questo è il cuore, diciamo, un po' della serata andata appunto in onda venerdì: non soltanto premiare chi ha saputo raccontare la complessità, ma interrogarsi su chi ancora non viene raccontato abbastanza e su quanto poi il nostro immaginario possa diventare più grande quando smette di essere esclusivo. E quindi sul palco, tra cinema, televisione, musica, cultura, attivismo, c'erano ovviamente anche insomma tutti i media a rappresentare poi in questo caso anche, come dire, una voce molto importante. E poi è arrivata appunto la serata.

no, della finalissima, insomma, questa premiazione. Tra altre cose, appunto, ha commentato Francesca Vecchioni dicendo che appunto sono tutti vincitori per noi, ovviamente tutte le persone che attraverso il loro lavoro di media trasmettono questi valori al pubblico e ne danno ovviamente un focus, così come vi dicevo. Poi nella categoria stampa periodica con una storia potente, La Sorellanza vola sullo skate, quindi in Etiopia lo skateboard diventa poi per un gruppo di ragazze molto più di uno sport, è uno spazio di libertà, identità e possibilità. Attraverso poi le immagini di Chantal Pinzi, il reportage racconta poi una generazione di giovanissime che sfida proprio i stereotipi, lotta contro il patriarcato e si prende, diciamo, un po' alla volta un po' di spazio. E poi ovviamente è stato anche premiato con quest'ultimo, diciamo, inno Free Palestine, quindi Enzo Iacchetti, premiato come personaggio dell'anno in questa 11ª edizione del Diversity Media Awards, e al conduttore televisivo è stato riconosciuto il suo impegno pubblico proprio a favore della Palestina, portando poi sempre attenzione sul tema dei diritti umani, delle vite più fragili, e ha dedicato infatti questo premio, così usando queste parole, a tutti i bambini del mondo che non riescono poi a diventare grandi.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: Sono le 11:01.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In apertura alle notizie dall'estero, un agente dell'ICE, l'agenzia federale statunitense che si occupa di immigrazione, ha sparato e ferito un uomo durante un'operazione ad Austin, in Texas. L'episodio è avvenuto ieri dopo un fermo stradale e la dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Il ferito è Wilber Rafael Garces Perez, venezuelano di 28 anni, identificato dall'avvocata della famiglia. L'uomo è stato raggiunto da un colpo al busto e inizialmente ricoverato in condizioni gravi.
2: Il voto in Russia, con il 52,7% delle schede scrutinate, il partito di governo di Putin, Russia Unita, stravince le elezioni col 57,84% dei voti, seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa col 13,74% e dal Partito Liberal Democratico della Russia con l'8,73%, registrata un'affluenza record del quasi 57%.
3: In Italia, per la cronaca, operazione di contrasto alla camorra dei carabinieri nelle zone di Caivano e Casoria, nel napoletano. Dalle prime luci dell'alba i militari dell'arma hanno eseguito una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia Partenopea nei confronti di 34 persone. Tutti i soggetti sono gravemente indiziati di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze con l'aggravante del metodo mafioso. Un'associazione di tipo camorristico armata facente capo al clan Angelino, operanti a Caivano e Casoria.
2: L'uso ripetuto dei social mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere a Mario Adinolfi. Alla base dell'aggravamento della misura ci sarebbe una reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza cautelare, con la quale era stato imposto all'indagato il divieto di usare dispositivi telefonici, informatici e telematici, fatta eccezione per i contatti col proprio difensore. Gli accertamenti avrebbero documentato numerose violazioni attraverso l'uso dei social network, una condotta che ha portato al carcere anche per il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio.
3: La politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Phoenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi sono preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
2: Oggi il presidente Mattarella e il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara partecipano ad Amatrice alla cerimonia nazionale di inaugurazione dell'anno scolastico 2026-2027. Una scelta dal forte valore simbolico. Sono trascorsi 10 anni dal terremoto che nel 2016 devastò il centro Italia, provocando 299 vittime, 365 feriti e circa 40.000 sfollati. L'appuntamento offre anche l'occasione per fare il punto sulla sicurezza antisismica delle scuole italiane.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
6: In Piazza Paradiso, le risate sono di casa. Dal 20 settembre al 25 ottobre torna Piazza Paradiso Cabaret con 6 appuntamenti. Grandi comici e la conduzione di Mauro Villata. Sul palco Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli, Max Pieriboni, Paolo Ruffini, Stefano Chiodaroli e Claudio Batta, Chiara Nicito e Davide Calgaro. Sempre alle 18 a ingresso gratuito. Programma completo su piazzaparadiso.it.

0: Ed eccoci qua, così apro la seconda parte del collage, 11 e 9 minuti, Sonia Carella con voi, ovviamente la conduzione come tutti i giorni dalle 10 alle 13 del collage, qua su Radio Dora dove suona la musica giusta ad ogni ora, la family in ascolto, ma non solo in ascolto, super partecipe, perché lo sapete che durante il collage i protagonisti siete assolutamente voi, quindi potete richiedere anche la vostra canzone preferita chiamandolo 0122 64 04 46 o inviando il vostro messaggio WhatsApp al 351 851 66 33. Potete anche inviare un bel messaggio vocale così noi lo mandiamo in onda. Come ha fatto il nostro amico Sebastian, è sempre super coraggioso a mandare i suoi messaggi. Ciao caro.
1: Poi mettimi la canzone di Ultimo, Tutto.
0: Tutto
1: e poi mettimi
0: tu?
1: Fughe d'amore di San Da Vinci.
0: Iniziamo con Ultimo, dai, perché gli ultimi saranno i primi sempre.
2: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

l'uomo delle 11, il grandissimo nostro amico Igor. Tutto bene, carissimo? Bene. Allora, ci saluta, ci dà un buon inizio settimana. E grazie per l'albero delle noci. Lui mi ha chiamato, io ho messo subito la canzone al verso che a lui piace, poi ci stava nel contesto. Lo sapete che ovviamente il più possibile cerchiamo di scegliere in maniera molto dettagliata la nostra musica, la nostra playlist, quasi mai nulla a caso, quasi mai. Va bene, dai, allora, buongiorno, felice 21 settembre a tutti quanti, si riparte con un nuovo lunedì, ci scrive una nuova settimana tutta da vivere. Ah, e speriamo, dice, spero che ci siano delle sorprese, perché no? Sicuramente, insomma, durante il collage qualche sorpresa, lo sapete che qua è tutto molto spontaneo, quindi salterà fuori, gioco fuori. Forza. Allora, andiamo avanti con la richiesta, quindi, caro Igor, salutiamo anche la Colette, chissà se ci sta ascoltando, ci ascoltiamo Dolce Nera con Ci vediamo a casa.

adesso è il turno di Michela. Buongiorno carissima, felice lunedì anche a te. Ciao Sonia, buon lunedì, ci scrive: oggi è possibile ascoltare una canzone dei Beatles tipo Hey Jude? Grazie mille, un buon inizio settimana a tutti quanti. Grazie a te, ce l'ascoltiamo subito, ottima scelta.

0: conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: E ovviamente ci si può anche fare una dedica verso se stesse, così come ha fatto la nostra amica Manu, che ci scrive: ecco, ciao Sonia, vorrei dedicarmi una canzone dolce a te, la scelta. Va bene, non ti dico il titolo, tantomeno l'artista che canta questa canzone, ma faccio partire

E c'è anche Sara con noi, buongiorno, ciao a tutti, potete mettere la canzone di Annie Lennox, No More I Love Yous? Assolutamente, per il suo papà, attenzione, per mio papà Remo. Allora salutiamo anche Remo, grazie mille per la richiesta e un buon inizio settimana a te Sara e anche a papà Remo.

0: Sono le 11 e 34 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione. In studio Edoardo Paradisi. È indagato per omicidio l'uomo che ha sparato e ucciso un ladro durante una rapina nella sua abitazione a Valdissero d'Alba. La vittima, 36 anni ed è originaria dell'Est Europa, il proprietario Roberto Mollo, camionista di 35 anni, deteneva l'arma regolarmente. La solidarietà della Lega da Pontida, il sindaco di Valdissero d'Alba Michele Lusso, è un bravo ragazzo, ha detto, ha difeso la sua proprietà. Scontro tra auto e moto su cui viaggiavano due persone sul raccordo Torino-Caselle all'innesto con la tangenziale, successo ieri, morto uno dei due motociclisti, grave l'altro. Investì due scippatori col SUV, un imprenditore edile potrà di nuovo lavorare, lo ha stabilito il Tribunale di Sorveglianza di Torino, rimane ai domiciliari l'uomo che ha mandato in coma il giovane che aveva rubato la catenina, ma ora ha il permesso di comunicare con l'esterno, l'episodio risale alla fine dello scorso anno. Un pensionato Novax arrestato da 5 anni perseguitava un bar a Torino per una lite sul Green Pass. L'uomo, 60 anni, era già stato condannato per aver aggredito il barista ed era stato denunciato una seconda volta. L'ultima si è presentato con martello e coltello. Via la caccia tra le proteste degli animalisti, tra gli altri lepri e fagiani protestano gli animalisti, ma i cacciatori rivendicano noi sentinelle dell'ecosistema. È andato a Marco Morricone, figlio di Ennio, il Lavagnino Cultura Award, la consegna sabato sera al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure in provincia di Alessandria in occasione dell'apertura della 26esima edizione dell'International Lavagnino Film Festival Music e Cinema. E in chiusura uno sguardo alle temperature, il meteo oggi prevede sole tutto il giorno con temperature massime ancora in aumento. È tutto, grazie per averci ascoltato, a più tardi.
2: In Piazza Paradiso, le risate sono di casa. Dal 20 settembre al 25 ottobre torna Piazza Paradiso Cabaret con 6 appuntamenti, grandi comici e la conduzione di Mauro Villata. Sul palco Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli, Max Pieriboni, Paolo Ruffini, Stefano Chiodaroli e Claudio Batta, Chiara Nicito e Davide Calgaro. Sempre alle 18 è ingresso gratuito. Programma completo su piazzaparadiso.it.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza. Radio Dora.
3: Buongiorno, buongiorno Rodolfo. Dice ok, siccome la mia fidanzata devono ancora inventarla, mi puoi mettere Cremonini con Una come te? Va bene. Dai, la vuoi così, descritta come la stai scrivendo in questa canzone Cesare? Cesare, lui, insomma, di fidanzate ne ha cambiate tante, effettivamente.

Notizia passata ovviamente anche durante le news. La stagione venatoria 2026-2027 si è aperta domenica 20 settembre con un dato che restituisce la misura del cambiamento avvenuto nel mondo della caccia italiana, perché secondo i dati più aggiornati raccolti appunto da Lega per l'abolizione della caccia LAC, nel suo approfondimento cacciatori in Italia numeri reali, la categoria dei cacciatori è diminuita drasticamente nel corso di mezzo secolo, anche se la caccia continua ad occupare uno spazio significativo nel dibattito pubblico. Quindi quest'anno l'apertura della stagione arriva infatti mentre alla Camera è in discussione la riforma di legge 157 del 92, fortemente contestata dalle associazioni ambientaliste, animaliste e anche da alcune istituzioni che chiedono di rafforzare anziché ridurre le tutele della fauna selvatica. Questo la riforma chiede di ovviamente rafforzare. A questo si aggiunge il dato sull'opinione pubblica emerso da un recente sondaggio Ipsos Doxa commissionato dalla Fondazione Cappellino. Secondo la ricerca, 3 italiani su 4 sarebbero favorevoli ad abolire la caccia, a ridurla fortemente o limitarla ai soli casi di emergenza. Secondo i dati ufficiali dei tesserini venatori regionali raccolti e diffusi dall'AC, nella stagione 2025-2026 i cacciatori italiani sono stati 429.484, un numero molto lontano dai circa 2 milioni degli anni 70, spesso poi ricordati per descrivere la trasformazione nel mondo venatorio italiano. Quindi si tratta dello 0,8% della popolazione, con riferimento al numero totale di cittadini italiani residenti in Italia dal 1° gennaio del 2026, escludendo quindi i 5.560.000 stranieri censiti. Questo lo precisa proprio l'associazione. Il dato va letto con attenzione perché non è una stima di tutti coloro che possiedono un'arma o che occasionalmente frequentano, diciamo, la campagna, ma il conteggio dei cacciatori risultati dai tesserini venatori regionali. Quindi, diciamo, il riferimento per chi esercita, diciamo, l'attività venatoria secondo le modalità amministrative previste. Resta fuori dal conteggio tutti coloro che lo esercitano in maniera illegale, ovvero i bracconieri. E quindi la terza domenica di settembre è data appunto generale per l'avvio della stagione, però non significa che ogni specie possa essere cacciata ovunque e con le stesse modalità. I calendari sono regionali, stabiliscono specie, periodi, giornate, orari, cantieri, cioè il numero poi massimo di animali che un cacciatore può abbattere. Quindi la situazione dunque non è uniforme sul territorio nazionale. In alcune regioni si sono già svolte giornate di preparazione, insomma, all'inizio di settembre. Per chi vive o trascorre, diciamo, il fine settimana in campagna, nei boschi o vicino delle zone umide, quindi insomma il 20 settembre invece è stato una data di riferimento nazionale, ma le regole effettive poi dipendono ovviamente da territorio a territorio. Tra le altre cose, in questi tesserini così raccolti in questi dati, comunque l'età media dei possessori di tesserini che esercitano attività venatoria supera i 70 anni. Ne parliamo ancora.

Quindi vediamo un attimino nello specifico questo sondaggio Ipsos Doxa commissionato dalla Fondazione Cappellino lo scorso agosto, realizzato su 7.002 cittadini italiani maggiorenni intervistati online tra il 28 luglio e il 4 di agosto. Allora, il campione è stato costruito per quote proporzionali a genere, età, livello di istruzione, condizioni occupazionali, area geografica e dimensione del comune di residenza. Quindi, secondo i risultati diffusi dalla Fondazione, il 75% degli intervistati ritiene che la caccia debba essere abolita, fortemente ridotta fino a scomparire oppure limitata a pochi casi di emergenza. La ricerca rivela inoltre che il 74% degli italiani considera la tutela dell'ambiente e della biodiversità una priorità importante, con un'importanza media attribuita al tema pari a 8,3 su 10. La Fondazione sottolinea che la sensibilità verso la tutela della natura emerge, secondo l'indagine, trasversalmente rispetto alle appartenenze politiche. E poi ancora il WWF, appunto Italia, sottolinea che cresce il numero di cittadini che chiedono più protezione per la biodiversità, maggiore sicurezza nelle aree rurali e un contrasto più efficace ai fenomeni di illegalità legati al mondo venatorio, al bracconaggio, come dimostra questo nuovo sondaggio, appunto Ipsos Doxa, condotto poi per conto di Fondazione Cappellino. L'associazione del Panda, ovviamente il WWF, mette poi a confronto due cifre. Loro dicono: i cittadini che hanno sottoscritto la petizione Stop Caccia Selvaggia hanno ormai superato il numero dei cacciatori presenti in Italia, quindi i dati ufficiali diffusi dall'AC riguardanti i tesserini venatori parlano appunto, come vi dicevo, di 429.484 cacciatori per la stagione venatoria 2025-2026, molti meno appunto dei 468.806 italiani che hanno in realtà già sottoscritto la raccolta firme appunto per abolire la caccia.

0: Sono le 12 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: È risultato al di sotto del limite di Catoffa le sostanze stupefacenti. Il test effettuato all'ospedale di Guarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori che gli hanno ritirato la patente perché è positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica.
1: L'uso ripetuto dei social mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere a Mario Adinolfi. Alla base dell'aggravamento della misura ci sarebbe una reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza cautelare, con la quale era stato imposto all'indagato il divieto di usare dispositivi telefonici, informatici e telematici, fatta eccezione per i contatti col proprio difensore. Gli accertamenti avrebbero documentato numerose violazioni attraverso l'uso dei social network, una condotta che ha portato al carcere anche per il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio.
2: Ancora cronaca, ho sbagliato, non dovevo sparare, ero nel panico, la mia vita è distrutta, finirò come Ruggero. Lo ha detto Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, indagato per omicidio dopo aver sparato e ucciso un ladro che con dei complici si era introdotto nella sua cascina in ristrutturazione. Il 35enne piange, non doveva andare così, dice. Un vicino racconta, mi ha chiesto adesso che cosa mi succederà, farò la fine del gioielliere Mario Ruggero.
1: La politica con le ultime sulla Lega, vedremo che tipo di ingresso intende impostare il nostro segretario. In quella sede continueremo a rappresentare quelle che sono le nostre idee. Il presidente della Lombardia Attilio Fontana interviene così sul congresso annunciato ieri a Pontida da Matteo Salvini. Un annuncio che, spiega Fontana, non mi ha stupito. Quando ci si può trovare per confrontarsi è sempre una cosa positiva. Oggi alle 15 a Via Bellerio il Consiglio federale.
2: E voltiamo pagina. Il figlio della top model Cindy Crawford, Priestley Gerber, è morto all'età di 27 anni in una struttura di riabilitazione. La famiglia chiede riservatezza in questo momento estremamente difficile e doloroso, così ha detto il portavoce della famiglia. Nato in California nel 1999, Gerber era uno dei due figli avuti da Crawford con Rand Gerber. Come la sorella Kaya, aveva intrapreso la carriera di modello a soli 16 anni, debuttando per Moschino. Negli ultimi anni Gerber aveva parlato apertamente della sua depressione e della dipendenza dalle droghe, condividendo il suo percorso di guarigione su Instagram.
1: Economia, i cambiamenti dell'intelligenza artificiale sono una sfida anche per le banche centrali, che dovranno perfezionare le loro analisi per cogliere gli effetti sulla domanda, i consumi, le previsioni di inflazione e le banche. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nel suo intervento alla 10ª conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine. Gli istituti centrali dunque devono muoversi in maniera pragmatica, guardando i dati di un ambiente di cambiamenti rapidi difficili da valutare. I paesi che integrano l'IA più rapidamente potranno assicurarsi un duraturo vantaggio di produttività, espandere le loro quote sui mercati globali e attrarre più investimenti e capitale.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere,
8: scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.

Eccoci ancora insieme, cara family, ci siamo con tanta musica ancora per tutta quest'ora, poi alle 13 ci salutiamo per lasciarvi ovviamente con tutta la programmazione di questo lunedì 21 di settembre. Per adesso ci sono ancora io, Sonia Carella del Collage, a mettere anche le vostre richieste. Facciamo suonare questa radio 0122 64 04 46 il telefono fisso, 351 851 66 33 invece il numero WhatsApp. Invia il tuo messaggio di testo, la nota vocale, come preferisci, proprio per richiedere la canzone che vuoi ascoltare, che vuoi dedicare e chiacchierare insieme a noi.

eccoci qua con la richiesta di Augusto, che tra altre cose ha chiesto una canzone che io avevo proprio voglia stamattina di metterla. Pensavo di metterla dopo la notizia che ho dato proprio inizio collage riguardante il Diversity Media Awards 2026. Poi ho messo altre, però è arrivata, era destino che arrivasse grazie alla richiesta di Augusto. Ce l'ascoltiamo, We Are The World.

0: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
1: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
0: Ah, quindi più qualità, più scelta.
1: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
2: Asta del mobile!
3: Geniale, vero?
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 12 e 34 minuti. Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
1: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
2: Franco Nero, l'attore Franco Nero ha attraversato oltre 60 anni di storia del grande schermo. Bene, domani 22 settembre alle 11:30 il Ministero della Cultura ospiterà nella sala della crociera appunto la cerimonia proprio per celebrare l'assegnazione della stella sulla Hollywood Walk of Fame alla presenza del Ministro della Cultura. Quindi l'evento sarà poi l'occasione proprio per rendere omaggio a uno dei più grandi interpreti del cinema italiano del mondo. Franco Nero è tra gli attori italiani più celebri e amati proprio a livello internazionale.

E si apre ufficialmente l'era di Stefano De Martino proprio alla guida di Sanremo, con la pubblicazione del regolamento della 77esima edizione, in programma dal 16 al 20 di febbraio del prossimo anno. Prendono forma le principali novità del prossimo festival, quindi cambia il peso del pubblico nella scelta del vincitore. I concorrenti scendono a 24, tutti gli artisti saranno sul palco ogni sera e arriva una nuova serata, diciamo performance, che determinerà chi rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest 2027. Avete capito bene. Allora, una delle novità riguarda, diciamo, il peso del pubblico nella scelta del vincitore, quindi nella finalissima di sabato, alla quale poi accederanno da un minimo di 3 a un massimo di 5 artisti, voterà soltanto la giuria popolare, vale a dire il pubblico attraverso il televoto e voto online che viene introdotto quest'anno. Questo non significa però che sarà il pubblico da solo a determinare il vincitore. Il risultato di quest'ultima votazione peserà per il 50% e sarà sommato per l'altro 50% ai risultati accumulati nella prima, nella seconda e nella prima parte della quinta serata. Quindi da questa nuova classifica poi uscirà di conseguenza il vincitore di Sanremo 2027. Quindi il nuovo meccanismo aumenta quindi il peso del pubblico nel momento decisivo. Poi, dopo che nelle prime due serate avrà avuto appunto un'incidenza inferiore rispetto alle altre giurie, martedì, quando poi si esibiranno per la prima volta tutti i 24 artisti, voteranno la giuria della sala stampa, TV, web, con un peso del 67% e poi la giuria popolare col 33%. Il mercoledì nuovamente tutti i 24 brani in gara e il 67% spetterà invece alla giuria delle radio e il 33% al pubblico. E arriviamo dunque a sabato, nella prima parte della finale voteranno tutte e tre le giurie. Il pubblico peserà il 34%, la sala stampa, TV e web per il 33%, radio per il restante 33%, quindi diciamo distribuito in maniera abbastanza equa tutto sommato. Quindi questi risultati saranno poi aggregati a quelli di martedì e mercoledì proprio per determinare la classifica generale dei 24 artisti. I primi classificati in numero, diciamo, non inferiore a 3 e non superiore a 5, come vi dicevo prima, saranno poi annunciati senza svelare l'ordine e accederanno alla finalissima. È solo poi a quel punto che sala stampa e radio usciranno di scena per il voto, sarà affidato appunto esclusivamente al pubblico ed è un cambiamento che interviene su una di quelle polemiche ricorrenti del festival, quella sul rapporto tra televoto e giurie, cioè il pubblico non sarà l'unico elemento determinante del vincitore, ma nella fase decisiva il suo voto comunque avrà da solo lo stesso peso di tutti i risultati precedentemente accumulati proprio dai finalisti. Ma ne parliamo ancora.

cambia anche quindi la distribuzione delle canzoni durante la settimana. Non ci sarà più la divisione del cast delle prime due serate, tutti e 24 i concorrenti eseguiranno il proprio brano sia martedì che mercoledì, e oltre a significare 24 canzoni da ascoltare in entrambe le serate, la nuova formula rende più omogeneo il confronto. Quindi con la divisione del cast, capitare una serata con meno nomi forti poteva, diciamo, consentire di raccogliere percentuali di voto maggiore da portarsi poi dietro nelle fasi successive. Ecco, nel 2027 tutti si confronteranno invece sera per sera con gli stessi 23 avversari. Quindi giovedì 18 febbraio sarà dedicata poi la serata delle cover. Ciascuno dei 24 artisti interpreterà una canzone del repertorio italiano o internazionale, pubblicata entro il 31 dicembre ovviamente del 2026, insieme a un ospite. A votare saranno la giuria popolare 34%, sala stampa 33%, radio 33%. Quindi il primo classificato vince la serata delle cover, però il risultato resterà completamente separato dalla gara principale, che non avrà alcun peso nella determinazione della classifica finale del festival. Il venerdì, in questo caso 19 febbraio per il 2027, debutterà invece la serata performance. Quindi i 24 concorrenti riproporranno il proprio brano con modalità esecutive, interpretative o di messa in scena differenti rispetto alle altre serate, concordate ovviamente con la direzione artistica e la RAI. La stesura della canzone dovrà rimanere la stessa, mentre saranno consentite modifiche nell'arrangiamento legate alla nuova messa in scena. Manco uno si è abituato a sentire prima com'è, mo uno la cambia. Vabbè, stiamo a vedere. Allora, a votare saranno la giuria popolare e una nuova giuria internazionale di esperti, entrambe con un peso del 50%. Anche la classifica della serata performance sarà autonoma e non contribuirà in alcun modo alla classifica generale del festival. Quindi il vincitore sarà però designato dalla RAI per rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest 2027. Vincere Sanremo e andare all'Eurovision diventano quindi due risultati distinti e potranno spettare a due artisti diversi. Quindi la formula porta anche un cast di 24 artisti, 23 saranno scelti, inviati da Stefano De Martini, mentre il 24esimo posto spetterà di diritto al vincitore di Sarà Sanremo 2026. Nel regolamento, anche poi esplicitamente esposto, le canzoni dovranno essere espressione della creatività umana e non potranno essere utilizzati sistemi o strumenti di intelligenza artificiale nell'ideazione, nella composizione di musica e testi e nella realizzazione dei brani, quando il loro impegno comporti appunto la sostituzione, l'alterazione o lo snaturamento del contributo creativo umano. Quindi è bandita l'AI, l'intelligenza artificiale, dalla creazione dei brani ovviamente che verranno presentati a Sanremo. E quindi niente ragazzi, queste sono le novità principali, e da una parte sembra presto parlare di Sanremo, dall'altra no, figurati un po', poi soprattutto quando ci sono tutti questi cambiamenti. Bene, restiamo ovviamente sempre sintonizzati per capire insomma quale direzione nuova e quali altre cose belle insomma ci proporranno quest'anno dal palcoscenico più famoso d'Italia.

E ci siamo per andare a pranzo anche. Io vi lascio in compagnia della Rispa, della pausa pranzo musicale e poi ovviamente del Drive Time con Matteo ai microfoni per 3 ore, quindi dalle 15 alle 18, e noi ci risentiamo domani mattina a partire dalle 10 con il collage. Sogna Carella sempre con voi, vi lovo tutti quanti, fate i bravi. Beh, ci salutiamo alla grande, siete pronti? Perché questa già dalla prima schitarrata si capisce. Ciao family, a domani.

0: Sono le 13 in punto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Moncinisio e dintorni, escursioni assistite con guida escursionistica ambientale certificata dalla Regione Piemonte. Domenica 27 settembre, Giro Lago Colle del Moncinisio, difficoltà media, impegnativa. È necessaria la prenotazione. Per informazioni 338 43 88056. In occasione del cinquecentenario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino ad ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane, al mercoledì, organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per informazioni e prenotazioni 347 033 1551. Fino al 20 gennaio 2027 San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis di Chiomonte, mostra documentario Colombano History a cura dell'associazione Arteco sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. Per informazioni dettagliate www.visitchiomonte.it. A Bottigliera Alta sabato 26 settembre, festa dei lettori in biblioteca Ida Carlini a cura del comune. Il comune di Almese organizza al borgo medievale di San Mauro visite guidate 2026. Prossimo appuntamento domenica 27 settembre. È gradita la prenotazione al numero 338 20 11184. A Condove domenica 27 settembre, giornata dell'archeologia. Domenica 27 settembre, 50 anni di gemellaggio con Saint-Michel de Maurienne. Alla Sacra di San Michele sabato 26 settembre, concerto per San Michele con il coro e l'orchestra della Sacra. Per informazioni dettagliate www.sacradisanmichele.com. Ad Avigliana, La Bionda in Tavola, mostra mercato domenica 27 settembre in piazza Conte Rosso dalle 9 fino al calar del sole, evento dedicato alla cipolla bionda piatta di Drubiaglio. L'edizione di quest'anno rende omaggio alla memoria di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. A Trana, domenica 27 settembre, botanica d'autore nel giardino di Emily Dickinson presso il Giardino Botanico Rea, a cura di Cristina Converso, dalle ore 15. A Venaus, sabato 26 settembre, concerto del Corpo Filarmonico di San Mauro Torinese, alle ore 17, in borgata 8 dicembre. Sabato 26 settembre, il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa apre al pubblico 7 nuove sale archeologiche, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Per l'occasione sono esposti inoltre alcuni materiali in prestito dai Musei Reali di Torino. Sabato 26 settembre, dalle 18.30 alle 22.30, il pubblico potrà percorrere liberamente le sale in una visita itinerante e inclusiva. Per le giornate europee del patrimonio, il museo resta eccezionalmente aperto fino alle 22.30. Domenica 27 settembre, alle giornate europee del patrimonio, proseguono insieme alla giornata dell'archeologia in valle, con percorsi guidati alle aree archeologiche alle ore 10.30 e 11.30 e visite al castello di Adelaide alle ore 15 e 16. Tutte le visite partono dal castello. Sabato 26 e domenica 27 settembre l'ingresso è gratuito. Prenotazione per le visite guidate al numero 351 307 8654. Fino a domenica 4 ottobre, visite da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Dal 9 al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Maggiori informazioni su castellosusa@gmail.com. A Villar Focchiardo, sabato 26 settembre in via Fratta, campionato regionale 3D Arcieri Juvenilia. Domenica 27 settembre alle ore 11 presso la chiesa Il Polivalente, festa patronale. Domenica 27 settembre dalle 8 alle 17 al campo di tiro e nei boschi, gara di tiro con l'arco degli Arcieri Juvenilia. A Novalesa, domenica 27 settembre, festa della patata e della toma di Novalesa. Alla Certosa di Monte Benedetto, domenica 27 settembre, visita guidata in occasione della giornata del patrimonio archeologico della Valle di Susa, 17ª edizione. Inoltre, fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni www.parchialpicozie.it. A Sant'Ambrogio, fiera regionale Meliga Day, sabato 26 settembre e domenica 27 settembre. Sosteniamoci, demenza e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Cinecaffè Bussoleno, in collaborazione con il Valsusa Film Fest, venerdì 25 settembre alle 20.30, proiezione del docufilm presso il Salone Polivalente in via Walter Fontan 103, Human Forever. L'ingresso è libero. Per informazioni 0122 48 504. Il centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: geometra, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
4: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
5: Signora, dipende dal sogno.
4: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
5: Ma facile da usare.
4: Ecco, è un po' classica.
5: Ma moderna.
4: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
5: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1. Conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Va ora in onda Pausa Pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati, in apertura segnaliamo un incidente sul raccordo Torino-Caselle fra Caselle e San Benigno in direzione Torino. Sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Ci occupiamo della provincia di Asti. Per lavori lungo la provinciale 6 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Agliano Terme in fascia oraria 7:30-19. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

domanda inutile. Stai come me e ci scappa da ridere.

0: Sono le 13 e 33 minuti.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Fino al 13 dicembre gli spazi dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino saranno esposte le fotografie premiate nella 69esima edizione di WordPress Photo Contest, organizzato dalla WordPress Photo Foundation, realtà internazionale fondata nei Paesi Bassi nel 1955. La mostra riunisce 144 fotografie realizzate da 42 autori premiati, scelte tra 57.376 immagini presentate da 3.747 fotografi provenienti da 141 paesi. I due finalisti sono Emergenza Umanitaria Gaza di Saber Nur al-Din e I processi delle donne Aki di Victor J. Blue per il New York Times Magazine. Il Museo Nazionale del Cinema di Torino dedica una mostra a Gillo Pontecorvo, tra i protagonisti più importanti del cinema italiano del Novecento. Fino al 5 aprile 2027, al piano accoglienza della Mole, sarà allestito Gillo Pontecorvo, una battaglia dopo l'altra, a cura di Mauro Genovese, con Caterina Massignani. L'esposizione nasce dall'archivio Gillo Pontecorvo, donato dalla famiglia al museo, e ricostruisce il percorso umano e professionale del regista attraverso documenti e materiali originali. Alba celebra Pinocchio a 200 anni dalla nascita di Carlo Lorenzini, universalmente noto con lo pseudonimo di Collodi, e lo fa con il burattino originale della serie TV diretta da Luigi Comencini, in mostra alla Libreria San Paolo dal 22 al 24 settembre. Si tratta della seconda tappa del tour che toccherà tutta Italia, in vista della prima messa in onda dello storico sceneggiato Le avventure di Pinocchio. Prende il via a Baveno il nuovo ciclo di appuntamenti titolato Quando le storie si prendono cura del lettore, percorso di incontri guidati di lettura promosso dall'Associazione di Solidarietà Sociale Baveno nell'ambito del progetto Terzo Tempo, La cura è di casa, con il patrocinio della città di Baveno e il sostegno della Fondazione Cariplo e Fondazione Comunità del VCO. Il primo appuntamento è per oggi, lunedì 21 settembre alle ore 14:30, presso i locali della Biblioteca Civica Olga Ginesi. A condurre il gruppo sarà Graziella Ridolfo, che guiderà i partecipanti nell'esposizione e nell'analisi del celebre romanzo Tre volte giugno della scrittrice statunitense Julia Glass. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
2: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno in via Val per Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
4: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'esercito ucraino ha lanciato 156 attacchi contro la regione di Belgorod nelle ultime 24 ore. Lo ha confermato il governatore ad interim della regione. Sono stati colpiti 13 distretti. 11 persone, tra cui un 17enne, sono rimaste ferite negli attacchi. Gli attacchi russi in Ucraina invece hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dalle autorità locali.
2: Ancora in Russia, perché il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale. Nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. Il Partito Comunista, arrivato secondo, ha ottenuto il 13,81% dei voti e 40 seggi. Il Partito Liberal Democratico ha ottenuto l'8,98% e 25 seggi. Il Partito Gente Nuova il 7,96% dei voti e 20 seggi. L'affluenza è stata del 59%, il rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni nel 2021.
3: Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco in Bandossola. Attualmente è ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Novara. Non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno fermato l'ex 44enne qualche ora dopo nel novarese mentre stava tentando di allontanarsi e fuggire.
2: Mario Adinolfi, giornalista ed ex parlamentare, arrestato lo scorso 8 luglio perché coinvolto in un'indagine della Procura di Roma con le ipotesi di reato di truffa aggravata e continuata, è stato portato in carcere nella mattinata di oggi. Per Adinolfi sarebbe stato disposto un aggravamento della misura cautelare per aver comunicato via social durante la detenzione domiciliare.
3: Si indaga per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti non si sbilanciano, sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo le due bambine e gli altri quattro fratelli sono stati affidati a una comunità.
2: Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale è risultato infatti al di sotto del limite di cutoff nel test alle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
1: Pausa pranzo, un successo tira l'altro. Morire.

0: cavallo.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Continueranno a persistere le condizioni anticicloniche sul Piemonte a causa di una vasta area di alta pressione avente i massimi tra l'Iberia settentrionale e il Golfo di Biscaglia. Pertanto è previsto cielo soleggiato o velato con temperature massime localmente superiori ai 30 gradi. Tuttavia le temperature minime attorno ai 15 gradi limiteranno il disagio fisico. In seguito sul territorio piemontese ci sarà un flusso da est-nord-est nei bassi strati atmosferici convogliato da un'ampia saccatura sull'Europa orientale. Queste correnti nord-orientali determineranno un moderato calo dei valori massimi di temperatura e un aumento della nuvolosità sui settori pedemontani alpini. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo velato per il passaggio di nubi alte e stratificate, sereno in nottata, precipitazioni assenti, temperature minime sui 17 gradi, massime sui 32 gradi. Per la giornata di domani, cielo inizialmente sereno, graduale aumento della copertura nuvolosa in tarda mattinata sui settori pedemontani alpini e sulle zone pianeggianti adiacenti, con nuvolosità compatta verso sera. Precipitazioni deboli sui settori pedemontani alpini dalla serata. Temperature minime sui 17 gradi, massime sui 29 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo inizialmente nuvoloso in mattinata, attenuazione della nuvolosità con cielo soleggiato o velato nelle ore successive. Precipitazioni deboli sui settori pedemontani alpini fino al primo mattino. Temperature minime sui 17 gradi, massime sui 29 gradi.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
4: In Piazza Paradiso, le risate sono di casa. Dal 20 settembre al 25 ottobre torna Piazza Paradiso Cabaret con 6 appuntamenti, grandi comici e la conduzione di Mauro Villata. Sul palco Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli, Max Pieriboni, Paolo Ruffini, Stefano Chiodaroli e Claudio Batta, Chiara Nicito e Davide Calgaro. Sempre alle 18 a ingresso gratuito. Programma completo su piazzaparadiso.it.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
2: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
1: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
4: Oh.
3: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità! Le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo in via Nazionale del Moncenisio 45, serramentidga.it. La qualità trasparente.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero.

0: Pausa pranzo finisce qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, Drive Time sta per iniziare.
1: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il presidente americano Donald Trump ha scritto su Truth che a causa della guerra con l'Ucraina la Russia ha perso il controllo della propria industria del gasolio. Molte delle sue raffinerie di gasolio sono state fatte saltare in aria e sono, almeno temporaneamente, fuori servizio. E poi ha aggiunto: questa assurda e interminabile guerra con l'Ucraina deve finire. Il mondo intero ne soffre mentre ogni mese perdono la vita 25.000 persone, per lo più soldati. Che vergogna, ha detto.
2: In Medio Oriente ora, Donald Trump ha deciso di non affiancare, almeno per ora, l'Arabia Saudita negli attacchi contro gli Houthi Yemen. Secondo il New York Times, il presidente americano ha valutato per almeno 2 settimane la richiesta di Riyadh prima di fermare l'intervento. Intanto gli Houthi denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore. La coalizione guidata da Riyadh accusa invece il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. Sullo sfondo resta la tensione con l'Iran.
3: Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco in Valdossola. Attualmente è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara. Non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno fermato l'ex, un 44enne, qualche ora dopo nel novarese, mentre stava tentando di allontanarsi e fuggire.
2: Accoltella il convivente al culmine di una lite. È accaduto nella serata di ieri ad Ali Terme, in provincia di Messina. Ad intervenire sul posto sono stati i carabinieri, che hanno arrestato la donna in flagranza. La 59enne è ritenuta responsabile di maltrattamenti in famiglia commessi ai danni del convivente. Tutto sarebbe iniziato da un'accesa discussione all'interno dell'abitazione della coppia. La donna avrebbe colpito il convivente con un coltello, provocandogli fortunatamente ferite non gravi.
3: Si trovava nell'appartamento di Pietracatella, in provincia di Campobasso, chi ha usato la ricina per avvelenare mortalmente Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita durante le scorse vacanze di Natale. Questo è uno degli elementi centrali su cui stanno lavorando gli inquirenti della procura nell'indagine per duplice omicidio premeditato. L'ultima possibile svolta del caso arriva direttamente dai laboratori specialistici di Berlino, che avrebbero individuato tracce della tossina letale su diversi oggetti presenti nell'abitazione. Proprio per questo, secondo gli esperti, chi ha maneggiato la ricina si trovava all'interno della casa della famiglia Di Vita.
2: Cambiamo argomento. La riforma elettorale torna a Montecitorio per quello che nelle intenzioni della maggioranza di governo è l'ultimo passaggio parlamentare che sancirà l'approvazione definitiva del testo. Oggi si riparte come se si iniziasse da zero dalle audizioni. Martedì 29, da programma, è previsto l'approdo in aula con il voto finale stimato nella prima settimana di ottobre.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
5: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
4: Ah, e per la cucina?
5: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
4: E per i pagamenti?
5: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
4: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.
6: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno, in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.
7: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
8: Buon pomeriggio cari amici, buon lunedì pomeriggio, ben ritrovati nel Drive Time che inizia in questo istante, vi terrà compagnia fino alle ore 18. Innanzitutto, come sempre, in apertura i nostri contatti ai quali potete richiedere la vostra canzone preferita. Lo potete fare o chiamandolo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33.

E il concerto, ve lo ricorderete, quello del 4 luglio scorso, tenuto da Ultimo a Tor Vergata, è stato ufficialmente certificato dal Guinness dei Primati con una targa che recita: il maggior numero di biglietti venduti per un concerto pop di un artista solista maschile è pari a 250.332, registrato da Ultimo per il suo concerto La Favola per Sempre, tenutosi a Tor Vergata, Roma, Italia, il 4 luglio 2026. E infatti il concerto di Tor Vergata del trentenne Ultimo, il Secolo Niccolò Morricone, superò il record dei 225.173 spettatori paganti stabilito nel 2017 a Modena Park da Vasco Rossi, e quindi è diventato il musicista italiano ad essersi esibito davanti al maggior numero di paganti di sempre nella storia della musica dal vivo italiana. C'è anche, tra l'altro, Ultimo regalato un post sul suo account Instagram dove viene appunto fotografato seduto con in mano questa targa proprio certificata dal Guinness World Record con la cosa dicitura che vi ho appena letto. Tra l'altro il suo live Ultimo Tutto Live a Tor Vergata è diventato un film diretto da Giorgio Testi e sarà nei cinema a partire da domani, dal 22 al 30 settembre, proprio per raccontare la notte in cui il cantautore romano ha stabilito questo grandissimo record.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: No, che disastro!
13: Non ci voleva!
14: Ma so io cosa fare.
12: Presto, venite!
15: Arrivano finalmente!
14: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
16: Servizi Ecologici Valsusa di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
17: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa. La soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.

E partiamo con le vostre richieste. La prima ci arriva dal nostro amico, l'uomo delle 15:20, il caro Igor, che vuole ascoltare un duetto pazzesco Gianni Morandi con Amy Stewart in Grazie. Perché allora ce l'ascoltiamo. Ciao Igor, buon pomeriggio e buon ascolto.

0: Sono le 15 e 33 minuti.
1: In Piazza Paradiso, le risate sono di casa. Dal 20 settembre al 25 ottobre torna Piazza Paradiso Cabaret con 6 appuntamenti, grandi comici e la conduzione di Mauro Villata. Sul palco Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli, Max Pieriboni, Paolo Ruffini, Stefano Chiodaroli e Claudio Batta, Chiara Nicito e Davide Calgaro. Sempre alle 18 a ingresso gratuito. Programma completo su piazzaparadiso.it.
2: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
5: E si ritorna in diretta perché è arrivato un messaggio vocale da parte di una voce molto molto famosa qui sulle nostre frequenze.
6: Ciao, buongiorno bro, ti sto ascoltando intanto che sto facendo alcuni giri. Mi è venuta voglia di ascoltare una canzone denigrita, perché volevo metterli stamattina, poi tra una cosa e l'altra non li ho più messi, e allora colgo l'occasione per chiederli a te. E l'occasione è anche quella giusta per salutare tutta la family. Ciao, buon pomeriggio, buon programma.
5: E l'avete riconosciuta la nostra mitica assista Sonia, che è in macchina. Allora buon viaggio, assolutamente un'ottima scelta quella dei Negrita. Ti faccio ascoltare uno dei miei brani preferiti che mi piace tantissimo, i ragazzi stanno bene, ricordando a tutti che Sonia sarà ai microfoni come sempre da lunedì al sabato dalle 10 alle 13 con il suo collage. Ciao Sista!
7: Tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile, sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine.

E un saluto anche al nostro amico Johnny, che dice: ciao bro, pensaci tu oggi più in anticipo del solito. Il buon Johnny, non importa, gli mettiamo un brano di un artista che gli piace molto, Zucchero con Baila. Ciao Johnny, buon pomeriggio. Sì,

debuttava. Perry Mason, infatti, debuttava sulla rete statunitense CBS proprio questa serie televisiva dell'avvocato Perry Mason, ispirata ai romanzi di Earl Stanley Gardner, con protagonista, che interpreta ovviamente Perry Mason, Raymond Burr. E tra l'altro, chi è Perry Mason? Molti di voi se lo ricorderanno sicuramente, anche perché poi è stata fatta anche un remake di questa, in anni più recenti, di questa serie, diciamo così. È l'avvocato investigatore più famoso del mondo, con l'iconica colonna sonora che sentite, diciamo, in sottofondo, ecco, creato dallo scrittore, come dicevo, Earl Stanley Gardner nel 1933. Ecco, il nome deriva dalla casa editrice Perry Mason & Company, che pubblicava le riviste per i ragazzi, appunto, Youth Companion, rivista che fu letta anche dal suo inventore letterario, ovvero Earl Stanley Gardner. Insoddisfatto però dei film cinematografici degli anni 30, in cui il suo serio avvocato era stato trasformato in una sorta di playboy festaiolo, lo scrittore Gardner pretese il controllo creativo totale su questa celebre serie TV del 1957, fondando addirittura una sua società di produzione. E nella storica serie televisiva Perry Mason perde solamente una causa in tutti i 271 episodi. Precisamente la causa persa si trova nella terza stagione, scatenando ovviamente le proteste e anche lo shock dei telespettatori, che erano abituati a vederlo trionfare. E poi, appunto, la famosa sigla iconica. Inizialmente la casa di produzione, la CBS, voleva aprire ogni episodio nel silenzio assoluto, ma poi commissionò al compositore Fred Steiner la celebre e tesa colonna sonora arricchita dal suono del martelletto del giudice. E poi fu anche un trionfo in Italia, perché Raymond Burr, lo storico volto televisivo del personaggio, fu così amato in Italia da partecipare anche come ospite d'onore ai Telegatti del 1993, quindi qualche anno più tardi, premiato, pensate un po', da Paolo Villaggio. E la trama è di Perry Mason, è facile, è interpretato, come dicevo, dall'attore Raymond Burr, uno dei migliori avvocati di Los Angeles, accetta solo clienti della cui innocenza è convinto. Spesso riesce a dimostrare l'innocenza del proprio assistito, smascherando poi in aula il vero colpevole. Come vi dicevo, in tutta la sua carriera ha perso una sola causa, era l'episodio 185 del 1963. Il verdetto di morte si intitolava l'episodio. Gli altri personaggi della serie sono la sua segretaria della Street, l'investigatore privato Paul Drake, il procuratore distrettuale Hamilton Burger, con il quale si scontra spesso in tribunale vincendo praticamente sempre, ma anche il tenente di polizia Arthur Trugg. Tra l'altro, la serie ebbe davvero un successo stratosferico, tant'è vero che fu prodotta per ben 9 stagioni fino al 1966, con ben 271 episodi, e in ciascun episodio durava più o meno un'oretta. Insomma, davvero un'iconica, appunto. E poi dall'85 al 93, anno della morte di Raymond Burr, sono stati prodotti 26 film TV, pensate, trasmessi sulla NBC, che riprendono gli stessi personaggi, le stesse trame della serie originale, però quasi tutte ambientate a Denver, dove Perry Mason era stato trasferito, appunto. Tra l'altro poi l'attore di Paul Drake, l'investigatore privato, ovvero William Hopper, morì, e quindi al suo posto compare il figlio, Paul Drake Jr., interpretato dall'attore William Catt, appunto, e poi ancora verrà sostituito, insomma, in altri spin-off, come si dice nel gergo, diciamo, della televisione. E a proposito di Perry Mason, ci ascoltiamo una cantante che condivide il cognome con il nome del famoso avvocato, ovvero Katy Perry.

0: Radio Dora.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Secondo forfè e seconda sostituzione per l'Italia di Roberto Mancini in vista della lunga sosta per le nazionali. Dopo Cristante anche Federico Di Marco non sarà a disposizione del CT. L'esterno dell'Inter non ha ancora recuperato dai problemi fisici accusati col club e a seguito della visita medica a Coverciano è stato disposto il cambio nella lista di Mancini, con Di Marco che lascerà il ritiro. Al suo posto convocato Matteo Ruggeri dell'Aston Villa. Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale è risultato infatti al di sotto del limite di cutoff nel test alle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. La sfortuna sembra non lasciare in pace la Juventus in questo avvio di campionato. Dopo la rottura delle crociate del secondo portiere Camille Grabara, anche Randal Kolo Muani dovrà finire sotto i ferri. L'attaccante francese si è fratturato il dito di una mano nel corso del match contro l'Atalanta, vinto dalla squadra di Spalletti domenica pomeriggio. Secondo Tuttosport, si tratta di un problema gestibile durante la sosta. Coppa Davis, l'Italia di Filippo Volandri ammessa di diritto alla fase finale in quanto paese ospitante dell'evento, andrà a caccia del quarto successo consecutivo, il quinto in totale, dopo i trionfi del 2023, 2024 e 2025. Nell'urna sarà testa di serie e dunque eviterà ai quarti di finale Spagna, Germania e Repubblica Ceca. Milano vive una giornata di lutto cittadino per i funerali di Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio. Un grande applauso fuori dalla chiesa per il feretro al momento dell'arrivo. Per tutta questa giornata il sindaco Giuseppe Sala ha disposto le bandiere civiche a mezz'asta su tutti gli edifici pubblici in segno di rispetto e partecipazione. La cerimonia è officiata da Monsignor Carlo Faccendini. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
0: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
2: L'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità. Cerchi il colore e lo stile perfetto per il tuo progetto? Scegli Big Matte Cossa, il suo colorificio specializzato. 5 tintometri per la realizzazione di qualsiasi tinta. 6 tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Matte Cossa è colorificio, edilizia, ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11 e a Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Matte Cossa o visita il nostro sito Big Matte e Big Rent. L'unione fa la forza.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: E mentre stanno per scoccare le 16.05 ci scrive il nostro caro amico Mario, dice: ciao Matteo, buon pomeriggio, vuoi mettere Gigi D'Agostino con Shadows of the Night? Grazie, buon proseguimento e buona serata. Grazie anche a te per la richiesta, caro Mario, ce l'ascoltiamo subito. Buon ascolto e a presto.

E cari amici, oggi 21 settembre, compie 54 anni, è nato il 21 settembre del 72, Liam Gallagher, sicuramente uno degli artisti più controversi della storia del pop rock britannico e non solo, spesso al centro del gossip e liti col fratello Noel, le esibizioni al limite dell'accettabile a causa di una vita decisamente sregolata, ha saputo sempre mantenere una sua coerenza e un suo stile per la gioia di tutti i suoi fan. William John Paul Gallagher, questo è il nome completo, è nato in un quartiere di Manchester chiamato Burnage, è nato in una famiglia irlandese immigrata in Inghilterra. Liam è il più piccolo di tre fratelli, tra cui l'amato e odiato Noel. Molto legato alla madre, tanto ad essere chiamato Peg's Shadow, l'ombra di Peggy, cioè il nome della madre era Peggy. Viene sconvolto a 12 anni dal divorzio dei genitori e dal comportamento violento del padre nell'ultimo periodo prima della separazione. Poco portato per la scuola, a 15 anni Liam viene addirittura espulso perché coinvolto in una rissa mentre fumava una sigaretta. Inizia così a svolgere diversi lavori, si dà da fare in un vivaio, ma anche come verniciatore di staccionate. A cambiargli la vita è un concerto degli Stone Roses nel 1988 e proprio in quel momento capisce che il suo destino è diventare una vera rockstar. Tornato a casa comincia a riascoltarsi i vecchi dischi dei Beatles, diventandone un fan davvero sfegatato. E dopo le prime esperienze giovanili decide di mettere su un gruppo proprio col fratello Noel, che rimane colpito dalle sue capacità vocali anche se non apprezza i suoi testi. Nascono così nei primi anni 90 gli Oasis. Nel 94 fanno il loro debutto sulla scena discografica con un singolo, Supersonic, che anticipa l'album Definitely Maybe. Il successo straordinario li contrappone fin dall'inizio al gruppo simbolo dell'epoca, i Blur. Al successo iniziano a susseguirsi anche i primi assalti dei media, infiammati proprio dai litigi dei due fratelli Gallagher. Ad esempio, nel settembre del 94 a Los Angeles la band si presenta sul palco sotto effetto di metanfetamina e mette su uno show disastroso suonando canzoni diverse nello stesso momento. Noel se la prende con Liam, che stanco delle lamente del fratello gli lancia un tamburello addosso. Questo rapporto riesce però a ricomporsi l'anno successivo, 95, quando esce il secondo album degli Oasis, il più famoso, What's the Story Morning Glory. Infatti con questo disco raggiungono la fama mondiale, conquistano la vetta nelle classifiche di quasi tutto il mondo, diventando la band simbolo del Britpop. Ormai entrati nella leggenda, gli Oasis proseguono la loro carriera per un'altra decina di anni fino a che nel 2009 Liam dichiara al Times: gli Oasis non esistono più, penso lo abbiano capito tutti, è finita. E infatti, chiusa l'avventura con il fratello Noel, Liam Gallagher torna in campo nel 2010 con un nuovo progetto, i BDI, e proprio con questa nuova formazione pubblica due album e ottiene un nuovo successo, seppur non paragonabile a quello con gli Oasis. Nel 2014 si chiude anche il capitolo di BDI e Liam si prende un paio di anni di pausa, appunto, nonostante una carriera da solista. E poi, dopo un corteggiamento lungo anni, finalmente il 27 agosto del 2025 ha annunciato insieme al fratello Noel un'improvvisa pacificazione. Hanno annunciato proprio a nome Oasis la tanto attesa reunion, con un annuncio clamoroso apparso sul sito ufficiale della band alle 8 di mattina, a 15 anni dallo scioglimento. Il gruppo ha accettato di riunirsi per un tour negli stadi inglesi e irlandesi denominato Oasis Live 2025, che poi prosegue è proseguito e proseguirà, abbiamo visto anche in questi giorni anche la data di Roma nel 2027, quindi insomma non ci resta che fare gli auguri a Liam Gallagher. Ce l'ascoltiamo con una sua canzone nel percorso solista, Wall of Glass.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Segnaliamo code per un incidente sulla 21 Torino-Piacenza, tra Villanova e la barriera di Villanova d'Asti in direzione Piacenza. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
3: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
4: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
3: Ah, quindi più qualità, più scelta.
4: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
5: Pasta del mobile!
6: Geniale, vero?

E adesso procediamo con le vostre richieste. La prossima ci arriva dal nostro amico Maurizio, che vuole ascoltare di Michele Zarrillo Il canto del mare. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Maurizio, buona serata e buon ascolto.

0: Sono le 16 e 34 minuti.
1: Un saluto da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Apriamo con la cronaca: indagato per omicidio l'uomo che ha sparato e ucciso un ladro durante una rapina nella sua abitazione a Val di Sero d'Alba. La vittima, 36 anni, origine dell'est europea. Il proprietario Roberto Mollo, camionista di 35 anni, deteneva l'arma regolarmente. La solidarietà della Lega da Pontida, il sindaco di Val di Sero d'Alba, Michele Lusso, dice: è un bravo ragazzo, ha difeso la sua proprietà. Violenza sessuale su un 12enne nel parco della Rivore. Il pedofilo avrebbe adescato un ragazzino venerdì sera a bordo di un monopattino, l'avrebbe portato nel parco, poi in un mini market per comprare dei dolci come regalo alla vittima. Pensionato Novax arrestato da 5 anni, perseguitava un bar per una lite sul Green Pass. L'uomo, 60 anni, era già stato condannato per aver aggredito il barista ed era stato denunciato una seconda volta. L'ultima si è presentato con martello e coltello. Via la caccia tra le proteste degli animalisti. Tra gli altri, dal 20 settembre si possono cacciare lepri e fagiani. Protestano gli animalisti, ma i cacciatori rivendicano: noi sentinelle dell'ecosistema. Da oggi, chiusura totale fino al 29 ottobre del tunnel del Tenda per completare i lavori. Riapertura prevista 30 ottobre, inizialmente dalle 6 alle 23, con l'intenzione di arrivare al passaggio a doppio senso in modalità cantiere. Il 20° premio Cavour è stato assegnato a Ernesto Olivero. A Santelan si è svolta la cerimonia. Il premio al fondatore del CERMIG, che ha ricevuto una riproduzione degli occhialini dello statista piemontese per l'infaticabile dedizione nel costruire ponti tra i popoli. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez.
2: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
3: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto, con pizza omaggio per tutti.

0: non ti scordare di me e noi.
1: Ed è arrivato un messaggio vocale da parte del nostro amico Massimo, ce lo ascoltiamo insieme per scoprire la sua richiesta.
2: Buongiorno Matteo, buongiorno alla family. Oggi sono nel mood di Ho messo via di Ligabue, riesci a farmela passare? Grazie, ciao.
1: Certo Massimo, te la facciamo passare subitissimo, arriva la tua richiesta, Ho messo via di Ligabue. Buona serata e buon ascolto, ciao.
0: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa.

Dovevo fermarmi e andare in bagno, così Ioanna Vietriz chiede scusa e rinuncia alla vittoria nell'Irox a Pechino. Ecco, l'atleta australiana Ioanna Vietriz, star detentrice del record mondiale della disciplina di fitness ed endurance Irox, è al centro di una bufera mediatica dopo l'incidente avvenuto nella tappa di Pechino. Cos'era capitato? Colpita da un improvviso e malessere intestinale a metà gara, ha scelto di non ritirarsi e ha tagliato il traguardo del primo posto, provocando però furiose polemiche per le precarie condizioni igienico-sanitarie lasciate sull'attrezzatura condivise e lungo il tracciato. Subito dopo la prova, l'atleta aveva incautamente pubblicato anche uno scatto dall'ospedale con la scritta «O ci dai dentro, te ne torni a casa, una vittoria è sempre una vittoria». E visto il crescendo di critica, poi ha rimosso questo post e condiviso una nota ufficiale di scuse, dicendo «Desidero porgere le mie più sincere scuse al popolo cinese, i miei colleghi atleti, agli spettatori e agli organizzatori di Irox per quanto accaduto durante la gara di Pechino. All'inizio mi sentivo perfettamente in forma e in salute, senza alcun motivo di prevedere un malessere. Guardando indietro mi rammarico della decisione di non essere uscita dal tracciato e riconosco che avrei dovuto fare una scelta diversa. Mi assumo la responsabilità della mia decisione di continuare e mi dispiace profondamente per il disagio e i problemi che ho causato». L'atleta australiana ha poi annunciato la rinuncia retroattiva al titolo e ai punti. Dice: «Sto imparando da queste esperienze e porterò con me questi insegnamenti, compreso ricordarmi che c'è altro nella vita oltre alle gare ed è fondamentale capire quando è il momento di fermarsi. Per questo ho deciso di ritirarmi retroattivamente dalla gara e rinunciare ai punti ottenuti. Mi prenderò un po' di tempo per recuperare, riflettermi e prendermi cura di me stessa e della mia famiglia, lontano da tutto questo clamore. Ringrazio chi mi sta sostenendo e chiunque si sia avvicinato con gentilezza. Significa per me più di quanto riesco a esprimere in questo momento». Tanto questa vicenda ha spinto a intervenire anche i vertici della disciplina. Il cofondatore di Irox, Moritz Fürste, si è assunto la responsabilità dell'accaduto, ammettendo che Irox ha commesso un errore non reagendo immediatamente durante la gara per fermare questa concorrente. L'episodio ha poi infine portato la federazione ad aggiornare istantaneamente i propri regolamenti interni, introducendo norme più severe che consentono ai giudici l'interruzione immediata delle prove in presenza di rischi sanitari, compreso quello della povera Ioanna.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: Un attacco russo alla NATO potrebbe essere più vicino di quanto si creda. Non una vera offensiva in larga scala come quella sull'Ucraina, ma un tentativo di mettere alla prova l'alleanza. È il monito lanciato da funzionari dell'intelligence europea, ripreso dal Guardian, secondo cui un eventuale attacco potrebbe verificarsi nel giro di mesi, non anni. Un avvertimento che arriva dopo che il primo ministro polacco ha riferito al Parlamento che, secondo le valutazioni dell'intelligence, la Russia potrebbe lanciare un attacco con droni o missili contro il territorio della NATO nei prossimi mesi, nel tentativo di dimostrare che l'articolo 5 è più teorico che pratico.
2: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte però il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal parlamentino regionale del Mecklenburg-Pomerania anteriore.
3: Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024 che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la procura di Prato che ha dato il suo consenso, anche se ora spetterà al GIP prendere una decisione in merito.
2: Una prima informativa dei carabinieri è stata inviata in queste ore anche alla Procura Ordinaria di Roma relativamente alla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale, a Centocelle. Il coinvolgimento dei magistrati di Piazzale Clodio potrebbe essere legato all'individuazione di eventuali istigatori che attraverso gruppi social avrebbero spinto il ragazzino a compiere il gesto violento. Gli investigatori stanno analizzando a fondo la rete per cercare di identificare i 4 utenti che erano collegati in diretta quando è stato compiuto il gesto.
3: Negli USA CNN, MS Now e Politico, le 3 testate giornalistiche a cui Donald Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca, hanno intentato una causa basata sul primo emendamento per riottenere l'accesso. A renderlo noto è proprio la CNN. La richiesta sarà esaminata da un giudice federale del Tribunale Distrettuale di Washington DC e potrebbe portare a udienze già questa settimana.
2: Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. La scomparsa di Mazzola, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
5: Facile, nel contenitore della plastica.
4: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
5: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
4: Esatto.
6: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.

your mouth and there is a light. Don't let it go. 17.09, cari amici, si ritorna in diretta in questa terza e ultima parte del Drive Time. Vi ricordo i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita. Potete o chiamare lo 0122 64 04 46 oppure mandare un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33. Oggi compie 75 anni una delle figure più influenti e rispettate della musica italiana, Ivano Fossati, conosciuto per la sua sensibilità artistica, le sue composizioni raffinate, i testi intensi, poetici. Insomma, la carriera di Ivano è stata caratterizzata da un percorso evolutivo che l'ha portato a toccare vari generi musicali, dalla canzone d'autore al rock, dal jazz alla musica popolare. E oltre alla sua carriera solista, Fossati ha anche collaborato con molti dei più grandi artisti italiani, arricchendo la musica con la sua creatività e il suo talento. Nasce a Genova il 21 settembre del 51, una città che, come nel caso di molti altri artisti della sua generazione, ha esercitato un'influenza profonda sulla sua arte e sensibilità musicale. La Genova degli anni 60 e 70 è infatti un vivace crocevia culturale in cui la musica, la poesia e l'impegno civile si intrecciano. E inizia a suonare molto giovane Ivano, affascinato dagli strumenti musicali, in particolare dalla fisarmonica, il primo strumento che impara a suonare. La carriera musicale prende slancio a metà degli anni 60, quando inizia a suonare con alcune band locali. Debutto discografico viene nel 71 con la band Delirium, gruppo rock progressivo che riscuote un discreto successo. Con loro partecipa anche al Festival di Sanremo del 72, presentando la canzone Yesael, che diventa davvero un tormentone, diremo oggi. Tuttavia, nonostante il successo con i Delirium, Ivano decide di intraprendere una carriera solista, probabilmente perché sente la necessità di esplorare con maggiore libertà la sua creatività. E il grande salto artistico arriverà poi nel 77 con l'album La Casa del Serpente. Ma è con La Mia Banda Suona Rock del 79 che Fossati entra nell'immaginario collettivo della musica italiana. Il brano che dà il titolo all'album diventa un vero e proprio inno, facendo conoscere Fossati al grande pubblico. Questa canzone ha un ritmo incalzante, testo che parla in maniera criptica di ribellione e libertà, un tema che Fossati tratterà più volte nella sua carriera. Nonostante il successo di questo brano, non si adagia su formule commerciali, anzi prosegue nella sua ricerca musicale, mantenendo un profilo alto, lontano da compromessi del mercato discografico. E poi, ormai 15 anni fa, Fossati ha annunciato il suo ritiro dalle scene musicali. Questa decisione ha sorpreso molti, ma non si è trattato di una mossa improvvisa. Già da tempo aveva manifestato un certo distacco dal mondo dello spettacolo e dall'industria discografica, un ambiente che riteneva sempre più lontano dalle sue esigenze artistiche e soprattutto personali. Con l'album Decadencing, Fossati ha salutato il suo pubblico, dichiarando che quello sarebbe stato il suo ultimo lavoro. E poi, in diverse interviste, lui stesso ha spiegato le ragioni dietro questa decisione. Sentiva di aver detto tutto quello che poteva dire attraverso la musica, e continuare a pubblicare nuovi dischi sarebbe stato piuttosto ripetitivo. La sua scelta è stata quindi dettata da un forte senso di coerenza artistica e dall'esigenza di chiudere un ciclo quando sentiva che era il momento giusto. Ha dichiarato di voler lasciare spazio ai giovani e non voler fare la vecchia gloria che torna sul palco senza una reale però spinta creativa. Tra l'altro, nella vita privata di Ivano, uno degli aspetti più noti e toccanti è stata la sua relazione con Mia Martini, una delle voci più struggenti e appassionate anche della nostra musica. I due hanno avuto una relazione sentimentale e artistica negli anni 80, un legame che ha lasciato un'impronta profonda su entrambi. Fossati ha scritto per Mia Martini alcune delle canzoni più belle, tra cui la celebre Non finisce mica il cielo, presentata al Festival di Sanremo del 1982. Questo brano intenso e drammatico esprime un dolore profondo, una storia di commiato amoroso, e diventa anche un po' il simbolo del rapporto fra i due, complesso e tormentato. Non ci ascoltiamo Ivano Fossati con uno degli ultimi brani, proprio tratto dal disco Decadencing, ovvero La Decadenza.

E riprendiamo con la richiesta del nostro caro amico Francesco che mi scrive: ciao Matteo, non è che sono solo parole già passata, me la fai ascoltare, grazie. Certo che sì, caro frate, la faccio ascoltare immediatamente. Arriva subito il grande successo di Noemi. Buona serata e buon ascolto.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che da oggi fino a giovedì 29 ottobre per lavori il tunnel del Tenda sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia. Da venerdì 30 ottobre fino a domenica 1 novembre sarà invece attiva la circolazione a senso unico alternato in fascia oraria 6-23. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

E ripartiamo adesso con la richiesta del nostro amico Sandro, che vuole ascoltare di Fabri Fibra, Emma e Baby Gang in Italia. Ce l'ascoltiamo allora. Ciao Sandro, grazie per la tua richiesta e soprattutto buon ascolto.

0: Sono le 17:35. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Trovate il nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. Serie A, dopo 5 giornate la classifica è ancora molto corta, soprattutto in vetta tra le squadre a 13 punti. Roma ed Inter dopo il 2-2 dell'Olimpico e la Lazio di Gattuso, forte del Venezia 2-0 ed unica squadra ancora a 0 punti. Il Cagliari è quarto a 12 punti in virtù dell'1-0 all'Udinese, bene il Milan 3-0 a Lecce ed ora a quota 11. Le altre gare, sorprende ancora il Frosinone con il 2-0 al Como ed è aggancio ai Lariani, 10 punti come la Juventus, forte dell'Atalanta per 2-0. Soffre ancora il Napoli, 1-1 con la Fiorentina, crisi Genoa, sconfitto 2-1 dal Parma, risale il Monza 2-1 al Sassuolo, 1-1 tra Bologna e Toro. Nazionali Nations League, saranno 4 le giornate di gare nelle prossime 2 settimane partendo da giovedì 24 settembre, le gare dell'Italia per il gruppo A1 contro il Belgio in casa venerdì 25 con la Turchia in esterna lunedì 28, con la Francia in esterna venerdì 2 ottobre e con la Turchia in casa lunedì 5, gare tutte alle 20:45. Cambiamo argomento, MotoGP in Austria, la Spagna si prende primo e secondo posto con Pedro Acosta ed Jorge Martin davanti a Bezzecchi, terzo a chiudere il podio. Giornata difficile per Marc Marquez, alla fine quinto e di nuovo staccato dalla prima posizione in classifica generale che ora vede Martin in solitaria con 306 punti, Marc Marquez 294 e Bezzecchi 264. Prossimo appuntamento in Giappone domenica 4 ottobre. Basket, Milano vince la Supercoppa Italiana 2026 battuta in finale per 94-87 Venezia, conquistando così il primo trofeo della stagione. Sabato 26 settembre il via al campionato di Serie A. E chiudiamo con gli europei di volley maschile, agli ottavi di finale Italia-Danimarca 3-0, i parziali 25-22, 25-16 e 25-11. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici Head, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

E passiamo adesso alla richiesta del nostro amico Roberto che mi scrive: ciao Matteo, puoi mettere David Bowie in Space Oddity? Grazie, buona serata. Ce l'ascoltiamo subito, Roberto. Buona serata a te e a presto. Ciao.

E passiamo all'ultima richiesta di questo pomeriggio, a farcela la nostra amica Elisa, che vuole ascoltare l'ultimo singolo di Giusy Ferreri, ovvero Vuoto Cosmico. Ciao Elisa, buona serata e buon ascolto.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui. Io vi do appuntamento domani, come sempre dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi saluto con un brano molto molto famoso del mitico Gazebo, I Like Chopin, e noi ci sentiamo domani. Ciao, buona serata.

0: le 18 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
3: Il voto va oltre la mia persona, viviamo un cambiamento profondo del sistema dei partiti in Germania, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz riferendosi al risultato delle elezioni amministrative di ieri, che hanno rappresentato una doppia debacle per la CDU nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove il partito è fuori dal Parlamento regionale, e a Berlino, dove ha perso contro la Link. Merz, come riportato da Reuters, ha precisato che non c'è stato alcun dibattito sulla mia posizione all'interno della CDU.
2: Postato su TikTok e ora scambiato via chat. Un video shock dell'undicenne bullizzato e seviziato dal branco nel Cagliaritano sta in queste ore rimbalzando su WhatsApp. Mostra le disturbanti immagini del bimbo prima costretto a baciare le scarpe di uno dei suoi torturatori e poi preso a calci. Un atto di violenza ripreso con il cellulare che purtroppo immortala alcune delle servizie alle quali sarebbe stato costretto l'undicenne.
3: Un lungo applauso ha accolto questa mattina all'ingresso in classe di Karim, il 14enne di origini congolesi, che ha salvato la vita della professoressa Isabella Marsiglio dall'accoltellamento nella scuola media Giovanni Verga a Centocelle, in provincia di Roma. Il giovane è stato accolto come un eroe dalla preside e dall'intera comunità scolastica. È stato un abbraccio di comunità pieno di gratitudine. Lo hanno ringraziato per aver evitato una strage. Poteva andare molto peggio, ha detto l'assessora alla scuola del quinto municipio, Cecilia Fan. Annunza.
2: Un ragazzino minorenne avrebbe denunciato un presunto abuso sessuale avvenuto nella notte di venerdì 18 settembre al parco dell'Arrivore, alla periferia nord di Torino. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia, che mantiene il massimo riservo e sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.
3: Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro Donald Trump e tre suoi stretti collaboratori dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano l'amministrazione di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa.
2: Il calcio. La nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati. Indisponibili il nerazzurro Di Marco, con Ruggeri chiamato al suo posto, e il romanista Cristante, convocato Ricci.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61, a Giaveno.
1: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
2: Signora, dipende dal sogno.
1: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
2: Ma facile da usare.
1: Ecco, è un po' classica.
2: Ma moderna.
1: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
2: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma in prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code sulla tangenziale di Torino, tra Casella e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta. Ed è stato temporaneamente chiuso il ramo di svincolo da Savonera Sud verso Corso Regina Margherita in direzione centro città ed è chiusa l'uscita di Corso Regina Margherita in direzione Piacenza per disgaggio urgente sul cavalcavia in viabilità ordinaria. Sempre per traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
3: Fingere di essere qualcun altro davanti a tutti per un obiettivo preciso. Sembra un piano perfetto, finché la recita comincia a somigliare troppo alla realtà. Ed è proprio lì, nel momento in cui non si capisce più cosa sia vero e cosa sia solo strategia, che le cose si complicano davvero. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. La puntata di oggi racconta esattamente questo cortocircuito tra apparenza e sentimento. Se anche tu scrivi storie brillanti e piene di ritmo, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo quello di Felicia Kingsley. Si chiama First Lady per caso. I giornali hanno detto: Queen Felicia resta lì dove l'avevamo lasciata, sulla vetta assoluta. Ma andiamo alla storia. Nathan Edgerton ha tutto. Un cognome storico, un sorriso da copertina e una dinastia repubblicana alle spalle che punta dritto alla Casa Bianca. Ma c'è un problema. Il partito è in macerie e Nathan è l'unico candidato rimasto a raccogliere i cocci di una sconfitta annunciata. Nicole, deputata democratica dagli ideali taglienti e la lingua ancora più affilata, non potrebbe esserne più felice. Per anni ha fatto di Nathan il bersaglio preferito dei suoi attacchi, rendendogli la vita nei corridoi di Washington un inferno. Ma il destino ha un crudele senso dell'umorismo. Tradita dai suoi stessi alleati che la ritengono ingestibile, Nicole si ritrova all'improvviso fuori dai giochi. Quando un equivoco trasforma i loro scontri a Capitol Hill in un infuocato gossip su una storia segreta, i media vanno in delirio. Per Nathan, i cui elettori non accetterebbero mai un candidato single, è la scialuppa di salvataggio. Per Nicole è la chance per riprendersi la scena e vendicarsi di chi l'ha esclusa. Il patto è semplice: fingere di essere la coppia più innamorata d'America fino alle elezioni. Cosa può andare storto? Nulla! Se non che, durante la campagna elettorale itinerante tra hotel di lusso e cene di gala, il confine tra strategia e desiderio inizia a farsi molto sottile. In politica la regola d'oro è non lasciarsi mai coinvolgere. Ma come si fa quando il tuo peggior nemico è l'unica persona che ti conosce davvero? Di Felicia Kingsley, First Lady per caso, edizioni Newton Compton.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
4: In Piazza Paradiso, le risate sono di casa. Dal 20 settembre al 25 ottobre torna Piazza Paradiso Cabaret con 6 appuntamenti, grandi comici e la conduzione di Mauro Villata. Sul palco Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli, Max Pieriboni, Paolo Ruffini, Stefano Chiodaroli e Claudio Batta, Chiara Nicito e Davide Calgaro. Sempre alle 18 è ingresso gratuito. Programma completo su piazzaparadiso.it.
5: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
7: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora. È semplice!

0: le 18:39.
1: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334-9184-922.
0: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto, con pizza omaggio per tutti.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
0: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito, scegliendo il giorno e l'ora.

democratico come l'Inghilterra e piatto come questa terra, coi baffetti come Mussolini, le braccia forti come i delfini, resto in piedi come il muro di Berlino, toro scatenato sì come Al Pacino.

0: Sono le 19:03.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese, nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte, però, il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal parlamentino regionale del Mecklenburgo Pomerania anteriore.
2: Il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale. Nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. L'affluenza è stata del 59%, il rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni nel 2021.
3: Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024, che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la procura di Prato, che ha dato il suo consenso, anche se ora aspetterà al GIP prendere una decisione in merito.
2: Le TV americane non garantiranno più copertura giornalistica a Donald Trump. Lo ha deciso il gruppo di emittenti che segue a rotazione gli eventi del presidente americano, dopo che il tycoon ha bandito la CNN, oltre che MS Now e Politico, dalla Casa Bianca. A comunicarlo ufficialmente con un'email, Brian Bolton, giornalista di Fox News e attuale presidente del pool.
3: Nuovi pesanti disagi per tutti i passeggeri che oggi viaggiavano da e per il Regno Unito a causa di un nuovo problema tecnico ai sistemi di controllo del traffico aereo. Circa 200 voli risultano essere cancellati o in ritardo. È la seconda volta che succede in meno di 2 settimane. L'ente per il controllo del traffico aereo ha segnalato un problema nelle prime ore di questa mattina presso il suo centro in Scozia, sottolineando però che l'evento non era correlato al problema software dell'8 settembre scorso, che aveva causato la cancellazione di 2000 voli.
2: Nella Basilica di Sant'Ambrogio, Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola in una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. La scomparsa di Sandrino, avvenuta all'età di 83 anni, dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria e sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61, a Giaveno.
1: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un Dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
2: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso segnaliamo code sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso questa sera dalle 22.30 alle 23.15 e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:32 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Trovate un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. Serie A, dopo 5 giornate la classifica è ancora molto corta, soprattutto in vetta, tra le squadre a 13 punti, Roma ed Inter dopo il 2-2 dell'Olimpico e la Lazio di Gattuso, forte del Venezia 2-0 ed unica squadra ancora a 0 punti. Il Cagliari è quarto a 12 punti in virtù dell'1-0 all'Udinese, bene il Milan 3-0 a Lecce ed ora a quota 11. Le altre gare, sorprende ancora il Frosinone con il 2-0 al Como ed è aggancio ai Lariani, 10 punti come la Juventus, forte dell'Atalanta per 2-0. Soffre ancora il Napoli, 1-1 con la Fiorentina, crisi Genoa, sconfitto 2-1 dal Parma, risale il Monza, 2-1 al Sassuolo, 1-1 tra Bologna e Toro. Nazionali, Nations League, saranno 4 le giornate di gare nelle prossime 2 settimane partendo da giovedì 24 settembre, le gare dell'Italia per il gruppo A1 contro il Belgio in casa venerdì 25 con la Turchia in esterna lunedì 28, con la Francia in esterna venerdì 2 ottobre e con la Turchia in casa lunedì 5, gare tutte alle 20:45. Cambiamo argomento, MotoGP in Austria, la Spagna si prende primo e secondo posto con Pedro Acosta ed Jorge Martin davanti a Bezzecchi, terzo a chiudere il podio. Giornata difficile per Marc Marquez, alla fine quinto e di nuovo staccato dalla prima posizione in classifica generale che ora vede Martin in solitaria con 306 punti, Marc Marquez 294 e Bezzecchi 264. Prossimo appuntamento in Giappone domenica 4 ottobre. Basket, Milano vince la Supercoppa Italiana 2026 battuta in finale per 94-87 Venezia, conquistando così il primo trofeo della stagione. Sabato 26 settembre il via al campionato di Serie A. E chiudiamo con gli europei di volley maschile, agli ottavi di finale Italia-Danimarca 3-0, i parziali 25-22, 25-16 e 25-11. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
4: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
3: Ah, e per la cucina?
4: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
3: E per i pagamenti?
4: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
3: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.
5: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: noi ci ritroveremo ancora insieme davanti a una finestra.
1: Ma molte, molte,
0: ma molte, molte lune in là e poche stelle in meno. E forse sarai stanco per la corsa del topo, probabilmente vecchio per inventare un nuovo gioco. E dimmi come ti inganni,
1: dimmi come ti inganni
0: quando avrò i tuoi anni.
1: E
0: ci avrà già lasciati in fondo a qualche data, probabilmente a maggio. Ma lei per te sarà meno di un'ora.

0: Sono le 20 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il gruppo di TV che segue a rotazione gli eventi del presidente Trump per conto della Casa Bianca smetterà di coprire i relativi appuntamenti dopo il divieto imposto alla CNN di far parte del pool di cui fanno parte anche NBC, ABC, CBS e Fox. La decisione per protesta contro il presidente degli Stati Uniti. Lo ha riferito la CNN dopo che gli è stato impedito di seguire Trump oggi, nel giorno in cui il presidente è a New York per l'Assemblea Generale dell'ONU. Dopo 25 anni di carcere in Florida e poco più di 2 anni dopo il suo rientro in Italia, Chicco Forti ha ottenuto la semilibertà. A deciderlo è stato il Tribunale di Sorveglianza di Verona. Forti era stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Pike, avvenuta nel febbraio 1998 a Miami. Tornato in Italia nel maggio del 2024, è ora detenuto a Verona. La procura di Caltanissetta indaga per sequestro di persona nell'ambito delle indagini sulla scomparsa avvenuta venerdì sera di Benedetta e Domitilla, le due bimbe di 12 e 8 anni, sparite a San Cataldo e ritrovate sabato in un negozio che vende articoli cinesi. È stato aperto un procedimento a carico di ignoti. La procura indaga perché ci sono ancora circostanze poco chiare. Il negozio è stato posto sotto sequestro. Le due sorelline sono state trasferite insieme agli altri 4 fratelli in una comunità protetta. Le scuole hanno riaperto i cancelli e recenti episodi di violenza ci interrogano profondamente. Così il cardinale Zuppi al Consiglio CEI, indicando come la prima delle sfide non più rinviabili, quella delle disuguaglianze educative. Ci auguriamo che le nostre scuole, ha detto, siano inclusive. Zuppi dice di essere preoccupato per il dibattito a fine vita e aggiunge: ci auspichiamo un confronto parlamentare ampio e attento alle necessità dei cittadini, senza giochi a ribasso e garantendo la dignità della persona. Chiudiamo con il tennis. Lorenzo Sonego è l'unico italiano presente nel main draw del Chengdu Open, che si svolge sui campi in cemento del Sichuan International Tennis Center proprio a Chengdu, in Cina. Il torinese, oggi numero 86 del mondo, partecipa per la terza volta consecutiva al torneo. 2 anni fa perse all'esordio, mentre nel 2025 vinse un match prima di fermarsi agli ottavi di finale. Il suo avversario all'esordio sarà l'australiano James Duckworth, contro cui l'azzurro è avanti 2-1 nei precedenti. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
2: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le 20 e 35 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Moncinisio e dintorni, escursioni assistite con guida escursionistica ambientale certificata dalla Regione Piemonte. Domenica 27 settembre, Giro Lago Colle del Moncinisio, difficoltà media impegnativa. È necessaria la prenotazione. Per informazioni 338 43 88056. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino ad ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane, al mercoledì, organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per informazioni e prenotazioni 347-033-1551. Fino al 20 gennaio 2027 San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis di Chiomonte, mostra documentario Colombano History a cura dell'associazione Arteco sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. Per informazioni dettagliate www.visitchiomonte.it. A Bottigliera Alta sabato 26 settembre festa dei lettori in biblioteca Ida Carlini a cura del comune. Il comune di Almese organizza al borgo medievale di San Mauro visite guidate 2026. Prossimo appuntamento domenica 27 settembre. È gradita la prenotazione al numero 338 20 11184. A Condove domenica 27 settembre giornata dell'archeologia. Domenica 27 settembre 50 anni di gemellaggio con Saint-Michel de Maurienne. Alla Sacra di San Michele sabato 26 settembre concerto per San Michele con il coro e l'orchestra della Sacra. Per informazioni dettagliate www.sacradisanmichele.com. Ad Avigliana la Bionda in Tavola mostra mercato domenica 27 settembre in piazza Conte Rosso dalle 9 fino al calar del sole, evento dedicato alla cipolla bionda piatta di Drubiaglio. L'edizione di quest'anno rende omaggio alla memoria di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. A Trana domenica 27 settembre botanica d'autore nel giardino di Emily Dickinson presso il giardino botanico Rea a cura di Cristina Converso dalle ore 15. A Venaus sabato 26 settembre concerto del Corpo Filarmonico di San Mauro Torinese alle ore 17 in borgata 8 dicembre. Sabato 26 settembre il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa apre al pubblico 7 nuove sale archeologiche dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Per l'occasione sono esposti inoltre alcuni materiali in prestito dai Musei Reali di Torino. Sabato 26 settembre dalle 18.30 alle 22.30 il pubblico potrà percorrere liberamente le sale in una visita itinerante e inclusiva. Per le giornate europee del patrimonio il museo resta eccezionalmente aperto fino alle 22.30. Domenica 27 settembre alle giornate europee del patrimonio proseguono insieme alla giornata dell'archeologia in valle con percorsi guidati alle aree archeologiche alle ore 10.30 e 11.30 e visite al castello di Adelaide alle ore 15 e 16. Tutte le visite partono dal castello. Sabato 26 e domenica 27 settembre l'ingresso è gratuito. Prenotazione per le visite guidate al numero 351 307 8654. Fino a domenica 4 ottobre visite da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Dal 9 al 25 ottobre venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Maggiori informazioni su castellosusa@gmail.com. A Villa Focchiardo sabato 26 settembre in via Fratta, campionato regionale 3D Arcieri Juvenilia. Domenica 27 settembre alle ore 11 presso la chiesa Il Polivalente, festa patronale. Domenica 27 settembre dalle 8 alle 17 al campo di tiro e nei boschi, gara di tiro con l'arco degli Arcieri Juvenilia. A Novalesa, domenica 27 settembre, festa della patata e della toma di Novalesa. Alla Certosa di Monte Benedetto, domenica 27 settembre, visita guidata in occasione della giornata del patrimonio archeologico della Valle di Susa, 17ª edizione. Inoltre, fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni, www.parchialpicozie.it. A Sant'Ambrogio, fiera regionale Meliga Day, sabato 26 settembre e domenica 27 settembre. Sosteniamoci, demenza e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Cine Caffè Bussoleno, in collaborazione con il Valsusa Film Fest, venerdì 25 settembre alle 20.30, proiezione del docufilm presso il Salone Polivalente in via Walter Fontan 103, Human Forever. L'ingresso è libero. Per informazioni 0122 48 504. Il centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: geometra, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

Buonasera Piemonte, sono Sonia. Questo è un orario un po' insolito per sentirci, ma avevo delle cose importanti da dirvi. Intanto vi voglio ricordare il nostro appuntamento con il collage tutte le mattine in settimana dalle 10 alle 13, ovviamente con Sonia, la buona musica, la vostra compagnia, la vostra musica e dediche e quant'altro. Conto su di voi, noi ci sentiamo domani. Ciao, a presto.

0: Sono le 21 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del terremoto.
2: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
1: Ora la cronaca. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza, che ha dunque accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998, delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente. Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano, avvenuta il 9 dicembre del 2024, che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la Procura di Prato, che ha dato il suo consenso, anche se ora aspetterà al GIP prendere una decisione in merito. Oggi, nella Basilica di Sant'Ambrogio, Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola. In una giornata di lutto cittadino e bandiere a mezz'asta, la scomparsa di Sandrino, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino. Il calcio, la nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano, da oggi gli allenamenti in vista della sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibili il nerazzurro Di Marco con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante convocato Ricci. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: non si può mangiare. L'oro non si può mangiare. No, non si può mangiare.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 35 minuti.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Sono le 22 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky incontrerà domani Donald Trump a New York. La guerra deve finire, ha detto, ribadendo che ci sono idee sul tavolo per la pace. Intanto il presidente francese Macron ha incontrato il tycoon a New York. Il presidente americano dice che Mosca ha perso il controllo delle raffinerie e che la guerra deve finire. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Russia unita di Putin trionfa alle elezioni per il rinnovo della Duma. Ora le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del terremoto.
2: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
1: E sempre in merito alla scuola, il cardinale Zuppi al Consiglio CEI ha dichiarato: le scuole hanno riaperto i cancelli e recenti episodi di violenza ci interrogano profondamente. Poi ha posto l'accento su una delle sfide non più rinviabili, quella delle disuguaglianze educative, e ha affermato: ci auguriamo che le nostre scuole siano inclusive. Ora la cronaca. L'ex imprenditore trentino Chico Forti, in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike a Miami nel 1988, ha ottenuto la semilibertà. La decisione è stata presa dal Tribunale di Verona. L'uomo, che si è sempre dichiarato innocente, potrà quindi uscire dal carcere durante il giorno per rientrarvi la sera. Forti ha trascorso 25 anni di reclusione in Florida. Il tennis. Lorenzo Sonego è l'unico italiano presente nel main draw del Chengdu Open, che si svolge sui campi in cemento di Sichuan International Tennis Center, proprio a Chengdu, in Cina. Il torinese, oggi numero 86 del mondo, partecipa per la terza volta consecutiva nel torneo. Due anni fa perse all'esordio, mentre nel 2025 vinse un match prima di fermarsi agli ottavi di finale. Il suo avversario all'esordio sarà l'australiano Duckworth, contro cui l'azzurro 2-1 nei precedenti. È tutto, a più tardi.
3: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo. Per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 34 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione. I militari italiani nel Golfo potrebbero essere spostati in zone più sicure o in parte rimossi dal territorio. L'ipotesi arriva dal vertice di Palazzo Chigi, nel quale è stata fatta una valutazione dei rischi riguardo all'impegno dei nostri militari in alcuni territori del Golfo, che prevederà una rimodulazione degli stessi contingenti. Sulla base dei numeri in campo, le ipotesi sono la movimentazione di militari verso territori più sicuri oppure la riduzione del contingente. In ogni caso, ha garantito il ministro della difesa Crosetto, sarà assicurata la continuità delle attività operative nel rispetto degli impegni internazionali. Una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione nel palermitano. La morte potrebbe essere stata provocata da delle esalazioni provenienti da due cisterne che, secondo quanto appurato dai vigili del fuoco, erano sature di anidride carbonica. Sul posto hanno operato le squadre di soccorso del nucleo NBCR che sono entrati nel box con le bombole. Emergono nuovi dettagli su un incidente avvenuto nella laguna di Venezia in cui sono morti Gabriella Querino e il marito. La 26enne brasiliana sarebbe deceduta sul colpo dopo lo schianto tra il barchino guidato dal marito e un taxi acqueo. A confermarlo sono i primi risultati dell'autopsia che si è svolta oggi sulle salme della coppia, su cui sono stati disposti anche test tossicologici. I risultati saranno disponibili tra diversi giorni. Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024, che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la Procura di Prato, che ha dato il suo consenso, anche se ora spetterà al GIP prendere una decisione in merito. Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale, a segno nell'ultimo turno di campionato contro l'Udinese, è risultato infatti al di sotto del limite di cut-off nel test delle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. E per ora è tutto, a più tardi.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva

fu ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

incertezza si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare. E dice extra,

0: il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 35 minuti. Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del terremoto.
2: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
1: Ora la cronaca. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza, che ha dunque accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998, delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente. Un uomo di 31 anni di origine nigeriana questa mattina a Crotone, in forte stato di agitazione, ha prima danneggiato le auto in sosta e aggredito alcuni passanti, scagliandosi poi con una spranga di ferro contro i poliziotti intervenuti. A quanto apprende l'ADN Kronos, era sbarcato a Trapani nel 2017. Per i fatti di oggi, il 31enne pluripregiudicato è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e porto abusivo di armi e o oggetti atti ad offendere. Slitta nuovamente l'intesa tra i 27 in UE sul rinnovo delle sanzioni individuali contro la Russia. Il via libera era atteso per la serata di oggi, ma, spiegano fonti europee, le deliberazioni da parte dei singoli governi continuano. Una nuova riunione del Coreper secondo è prevista per domani mattina alle 8. La bozza d'intesa prevede l'esclusione dalla lista nera di due oligarchi, Usmanov e Friedman. La deadline per il ricorso delle sanzioni è domani a mezzanotte. Alla vigilia del rush finale del 2026, la Formula 1 si prepara già a cambiare in vista del 2027. La terza riunione dell'F1 Commission, che si è svolta a Londra questa mattina, ha approvato alcune modifiche sostanziali per la prossima stagione, in linea con gli aggiornamenti sul flusso di carburante delle Power Unit che saranno introdotti nel 2027. Le gare verranno ridotte da 305 km a 290 km, circa 2-3 giri in meno. Cade così un caposaldo regolamentare arrivato nel 1989 e rimasto invariato per quasi 40 anni, mantenendo il Gran Premio di Monaco come unica eccezione a 260 km. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: È mezzanotte e un minuto. Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
7: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
6: Ogni possibilità inizia con un passo.
7: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

raccoglierebbe il regno dei ragni, cucirebbe la pelle e la luna

di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore.

tête. Qu'on a tout à nouveau là, des doubles et des bellezze. T'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un taglio.

crederti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto e tu lo sai perché. Mi hai sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro più vigliacco e inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta e dovrai sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente

web, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco,

0: Questa è Radio Dora.
1: Mannaggia, possibile che tutte le volte che andiamo in campagna con la roulotte comincia a piovere? E i miei figli mi dicono:

Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi con la sveglia.

uscite dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale. E dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto cassa vedesse che non c'era, e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che han fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente.

0: che proprio non ci va giù e farla scendere una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che a star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare? Che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con